0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio. E se oggi si sbarcasse in un posto freddo? Dopo 3 giorni di navigazione in mezzo agli iceberg, dall'Islanda si arriva in Groenlandia. E si butta l'ancora davanti a Nuuk, la capitale della Groenlandia. Una città coloratissima per via delle case dipinte di rosso, di giallo, di blu. Quando vivi in mezzo al bianco della neve per gran parte dell'anno, il colore ti mette allegria. Nuuk è affacciata su una serie di fiordi molto belli ed è circondata da montagne. Per capire com'è la vita in Groenlandia bisogna subito visitare il Museo Nazionale. Lì è racchiusa la storia di questa gente che vive tranquillamente in condizioni estreme per noi, ma che per loro sono normali. Nel piccolo museo di Nuuk c'è la sala delle mummie, dove sono custoditi 3 corpi di donna risalenti al 1400. Sono perfettamente conservati grazie ai ghiacci. Per chi ama la natura, la Groenlandia è un'occasione perfetta. Con delle piccole imbarcazioni da 10 posti si può fare un tour di un paio d'ore per ammirare i paesaggi del fiordo, le cascate, gli iceberg e magari avvistare qualche balena e vederla da vicino quando emerge. La seconda tappa in Groenlandia è il villaggio di Ililulissat, nella baia di Disco. Ililulissat ha 5.000 abitanti neanche e il suo nome in lingua locale significa montagne di ghiaccio, cioè iceberg. Destination. Se ti piace camminare c'è da fare un bel percorso di hiking immersi nella natura artica alla scoperta di un sito archeologico del popolo Inuit, vecchio di 3.500 anni. Ma si può anche esplorare il fiordo principale di Ililulissat, che ospita il ghiacciaio più prolifico del mondo fuori dall'Antartico, il Semerkkukjalekk. Impressionante da vedere dalla barca. Il ghiacciaio ha un fronte di 5 km e in alcuni punti il ghiaccio arriva a 80 metri sopra il livello del mare. Nel silenzio del ghiaccio si sente solo un po' il motore e poi il fragore degli iceberg che crollano in acqua o che si scontrano tra loro. Un'esperienza unica e indimenticabile, da terminare sorseggiando un caffè caldo. Ah, a proposito di caldo, per la prossima destinazione ti porto in un luogo più tropicale, ok?
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights.
2: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
1: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: milioni di abitanti. Singapore è diventata indipendente nel 1963, prima faceva parte del Commonwealth e da allora ha cominciato una crescita economica inarrestabile, diventando una città-stato ricchissima e magnifica, dove i grattacieli avveniristici dei quartieri finanziari dominano dall'alto i templi centenari di Chinatown e lungo il Singapore River si vedono ancora le vecchie facciate di epoca coloniale e a Little India resistono nel tempo i mercatini tradizionali. Uno dei progetti che caratterizza la skyline di Singapore risale a una decina di anni fa e il Marina Bay Sands, tre grattacieli che sorreggono lo Sky Park a forma di nave con la piscina a sfioramento, l'Infinity Pool lunga 150 metri sospesa al 57esimo piano, cioè a 200 metri da terra. Da là sopra si vede bene la città, la City in Nature. La foresta tropicale affiora in alcune parti del tessuto urbano. Camminando per le vie di Singapore ci si imbatte spesso in parchi e riserve naturali che sono aree di relax e biodiversità nel cuore stesso della città. E ai piedi del Marina Bay Sands, i Gardens by the Bay è uno degli esempi di come il verde in città possa diventare uno spettacolo con grandi strutture futuristiche a forma di funghi giganteschi che sono in pratica delle serre verticali per piante e fiori e di notte si illuminano in modo spettacolare. E poi si va al mercato a vedere i prodotti che finiscono sulle tavole degli abitanti. La cucina singaporiana eredita la base dalla tradizione malese, ma accoglie i suggerimenti cinesi, indiani, arabi, britannici anche. Il risultato è una gastronomia unica, dove convivono varie tecniche di cottura, ingredienti diversissimi e spezie di tutti i tipi. Gli Hawker Centers sono mercati alimentari coperti, nati negli anni 60 e 70, e sono il cuore pulsante della vita sociale singaporiana, posti dove la popolazione locale si ritrova ogni giorno a fare la spesa. E sono il posto giusto dove assaggiare piatti della tradizione, come il laksa o il char kway teow. Per capire Singapore bisogna frequentare quegli spazi, assaggiare un piatto popolare come l'Hainanese Chicken Rice, che è riso aromatizzato allo zenzero e aglio, accompagnato da pollo in brodo, e avventurarsi tra i vari stand specializzati dove assaggiare la razza alla griglia, per esempio, o il lor mee, che è un piatto di tagliatelle spesse condite con salsa speziata. E buon appetito!
1: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Se dico essere o non essere, dove si sbarca oggi? In Danimarca, dove Shakespeare ambientò l'Amleto. A Copenaghen si sbarca per visitare la città, però c'è un'escursione che porta a visitare il castello di Kronborg a Helsingør, il castello di Amleto. C'è del marcio in Danimarca. Ma più che altro c'è dell'affumicato. Aringhe e carne affumicata, su pane di segale imburrato e lo smørbrød, una tartina che è il piatto nazionale. E un'altra cosa proprio tipica di Copenaghen è la statua della sirenetta, il simbolo proprio. E su una roccia del porto si va a visitare, perché la sirenetta è la protagonista della fiaba scritta da Hans Christian Andersen, che è uno degli abitanti più famosi di Copenaghen. È la Danimarca con la sua bellissima capitale e in definitiva il regno più antico del mondo. La famiglia reale ha una storia paragonabile forse soltanto a quella della corona inglese e la famiglia reale vive tutt'oggi nel castello di Amalienborg. La regina vive nel palazzo dove a mezzogiorno davanti c'è il cambio della guardia. Beh, una foto ai soldati con quei buffi cappelli di pelo d'orso la facciamo, no? E spero solo che l'orso sia sintetico comunque. E oltre ai monumenti come il municipio, il palazzo del parlamento, la torre rotonda, a Copenaghen c'è un angolo bellissimo, Nia, che è un canale dove attraccano le barche da diporto. È carino da matti, ci sono un sacco di locali, caffè, bistrò all'aperto. Si può fare una bella passeggiata tra la gente di Copenaghen che abita lì. E poi si può camminare anche sullo Strøget, la via pedonale che attraversa la città, sempre piena di animazione, di artisti di strada che suonano, che arrivano da tutte le parti d'Europa. Ce ne saranno sicuramente anche di italiani. Ah, lì sullo Strøget si trova un negozio Royal Copenhagen, con le porcellane bianche e blu dipinte a mano, che alla zia piacciono tanto. Sono dei bei souvenir da portare a casa. Il mio posto preferito di Copenaghen però sono i giardini di Tivoli, una specie di parco dei divertimenti immerso nel verde, molto bello d'estate. E poi per finire in bellezza si potrebbe fare un salto all'Absolute Ice Bar, che c'è anche a Copenaghen. Se non si conosce, un posto originale da raccontare agli amici. Ti danno un giaccone, i guanti e ti fanno entrare per una decina di minuti in un ambiente a 10 gradi sotto zero dove tutto è di ghiaccio, mobili e bicchieri. Brrr. Prossima destination però al caldo,
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Che cos'è quella chiesa lassù? È la Basilica di Notre Dame de la Garde. Sei a Marsiglia, baby. Marsiglia è stata una città di commerci fin dall'antichità, dal tempo dei Fenici e dei Greci. Una città con dei bei quartieri eleganti. Era la Parigi del Sud. Si va a fare un giro sulla Corniche Kennedy e poi si visitano i monumenti principali. Ma il cuore di Marsiglia è la Canadiera, che è una strada molto larga, lunga un chilometro. Una specie di Rambla, come a Barcellona, che dal Porto Vecchio va verso il centro città. Il Porto Vecchio oggi ospita pescherecci e piccoli yacht. È il luogo più autentico e carino di Marsiglia, dove andare ad assaggiare la famosa bouillabaisse, la zuppa di pesce alla marsigliese. E poi l'intorno è perfetto per un po' di shopping prima di risalire a bordo. Altrimenti, in mezz'ora di pullman si raggiunge Aix-en-Provence, che è una bella città universitaria piena di gente giovane e di locali simpatici. Il posto migliore per una passeggiata è il Cours Mirabeau, un bellissimo viale alberato dove si cammina all'ombra di platani e ippocastani con i marciapiedi invasi dai tavolini dei caffè e dei bistrò. Aix è una città termale che fu apprezzata dagli antichi romani e ci sono fontane ad ogni angolo di strada. La più bella e importante è quella dei Quatre Dauphins, la fontana dei quattro delfini. E poi è bello perdersi per le vie pedonali a destra del Cours Mirabeau e scoprire i piccoli angoli nascosti di questa città provenzale. Altra escursione interessante ad un'ora di strada da Marsiglia è Avignone. 7 secoli fa Avignone fu una capitale grazie al Papa che da Roma si trasferì in Provenza. E Avignone fu la sede di vari papi per una 70 anni. Di quel periodo è rimasto un grandioso palazzo-fortezza nel cuore di Avignone, bellissimo da visitare. E sulla grande piazza davanti al Palazzo dei Papi ogni estate si svolge un festival teatrale, e non solo teatrale, tra i più belli e importanti di Francia. Avignone è proprio carina, è un ponte sul Rodano spezzato a metà. Il ponte d'Avignone è famoso e vale la pena di uscire dal delizioso centro storico medievale di Avignone e camminare fino alle rive del Rodano per scattare qualche foto, prima di rientrare a bordo e riprendere il viaggio nel cuore del Mediterraneo. Alla prossima destination! Buon vento dal Di Maggio!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
2: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
1: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.

0: Stai ascoltando Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, sono sulle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, e voglio andarle a visitare. E chi meglio di Alberto Stocco di Ca del Poggio può darmi dei consigli? Ciao Alberto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno Maurizio, benvenuti proprio nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, benvenuti a Ca del Poggio. Luogo ideale per iniziare un'escursione sulle colline del Prosecco. Partendo da qui ti do dei punti di riferimento se posso. Partiamo da Conegliano, quindi città storica, dove abbiamo un castello meraviglioso. Passando proprio per tutte le colline arriviamo a San Pietro di Feleto, dove c'è un'iconica chiesa cinquecentesca da visitare sicuramente, dove c'è dentro un affresco meraviglioso che rappresenta il Cristo della Domenica con tutti i suoi aspetti. Si scende all'interno delle colline del Prosecco passando per il mulinetto della Croda e Re Frontolo per arrivare in cima a Rolle, dove si scorge un meraviglioso panorama. Non si può che arrivare nel cuore del Prosecco e quindi nella zona del Cartizze, dove si ammirano dei panorami, credimi, da svenire da quanto belli sono, dove lì bisogna fare una sosta e bere un calice di prosecco per ampliare ancora di più, come posso dirti, la vista e l'immaginazione verso quello che può essere un sogno che stiamo vivendo. Si arriva a Valdobbiadene, ecco il punto finale di questa meravigliosa gita, chiamiamola così, alla scoperta di un territorio ricco di giacimenti agroalimentari, di storia, di cultura e di tanta tradizione. Qui ancora la gente del posto ti può raccontare aneddoti indescrivibili.
1: E noi siamo nel cuore di tutto questo, a Ca del Poggio.
2: Assolutamente sì, qui poi noi abbiamo la fortuna di avere all'interno di questo territorio un'ospitalità oggi che si sta ampliando verso quello che può essere proprio il senso di dare e accogliere l'ospite in un certo modo. Clientela internazionale sempre più, come posso dire, incuriosita da questo fenomeno che non è solo il vino, ma è un territorio che lo circonda e lo coccola. Ecco che diventa tutto un'arma vincente e diventa destinazione turistica. Quindi Ca del Poggio all'interno di tutto questo.
1: Grazie Alberto Stocco.
2: Grazie, grazie Maurizio, grazie a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Malta ai piedi di una rocca che fu fortificata dai cavalieri di Malta. Quindi si vedono queste mura imponenti che circondano la collina. Ma prima di loro i greci e i romani avevano costruito lì sopra un tempio ad Atena, Dioniso. Ci sono anche le rovine di una chiesa bizantina. Lindos è uno dei posti più belli del mondo, secondo me. È rimasto un villaggio con le vie strette, le case imbiancate di calce che d'estate vengono affittate con le loro belle terrazze. Belle terrazze che hanno una vista meravigliosa, perché ai lati di questo promontorio, di questa rocca, ci sono due baie. Una piccolina, diciamo, sulla destra, con la chiesetta dedicata a San Paolo. Mentre la baia sulla sinistra è più grande, con una bella spiaggia di sabbia dorata che si chiama Vlia. Lì è bello fare il bagno e prendere il sole, ci sono sdraio e ombrelloni a disposizione. Destination. È bellissima da visitare è la cittadella medievale di Rodi, con queste mura imponenti che si vedono arrivando con la nave. Nell'antichità Rodi era famosa per il suo colosso, per questa statua dedicata al dio Helios alta 35 metri, che fu una delle sette meraviglie del mondo antico. Dicevano che le navi dell'epoca passassero sotto le sue gambe e questo colosso reggesse nelle mani un braciere che di notte era acceso e indicava l'accesso al porto. Però questa statua crollò per un terremoto nel 226 a.C. e alcuni dei suoi pezzi sono stati scoperti sott'acqua. 1500 anni dopo, i cavalieri di Malta costruirono lì la cittadella e i 4 km di mura per difendere le navi cristiane sulla rotta per la Terra Santa. Nella cittadella oggi c'è un museo, diversi palazzi antichi e lì vicino c'è un bazar pieno di cose carine da comprare. Shopping selvaggio prima di tornare a bordo. Ci risentiamo presto per un'altra Destination.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, e qua è proprio la bella Italia, e un patrimonio UNESCO sono le colline del Prosecco. Ne parlo con Alberto Stocco di Ca del Poggio.
2: Sì, buongiorno Maurizio, benvenuto. Siamo proprio qui a Ca del Poggio, nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, diventato patrimonio il 7 luglio del 2019. Un luogo incredibile. Siamo in un posto meraviglioso, si trova proprio a metà tra le Dolomiti, patrimonio dell'umanità, e Venezia, patrimonio dell'umanità. Poi proprio qui da Ca del Poggio uno sguardo meraviglioso verso l'infinito e verso quello che è proprio il mare. Infatti il nostro slogan è proprio dove il Prosecco incontra il mare.
1: E incontra anche la montagna, perché quelle sono le Dolomiti innevate. Quella chiesetta laggiù che cos'è?
2: Quella è la chiesetta di Formeniga, dietro c'è il Vittorio Veneto, città evocata, storicamente conosciuta per mille motivi.
1: E là?
2: Laggiù abbiamo le Alpi Giulie e vediamo anche il Golfo di Trieste. Uno sguardo incredibile che ci porta fino a Venezia.
1: E Venezia in quella direzione.
2: Esattamente.
1: C'è un po' di, come dire, foschia, ma nelle belle giornate?
2: Ma diciamo che questa foschia è un po' sensuale, nel senso che ci dà modo di pensare, di studiare quello che c'è oltre, perché nelle giornate vediamo veramente l'infinito.
1: E qui c'è un muro.
2: Sì, il muro, hai toccato un argomento a me molto caro. Io sono molto, come posso dire, toccato da questa parola, perché esattamente nel 2009 c'è stato il primo passaggio del Giro d'Italia e per ben 15 volte i grandi giri hanno toccato il muro di Ca del Poggio, che anche quest'anno, il 28 maggio, verrà, tra virgolette, incorniciato da un pubblico foltissimo. Ci sono circa 20.000 persone che qui lo vivono in maniera passionale e allo stesso tempo ci permette di dare una visibilità a questo territorio incredibile. Ecco che i grandi eventi come il Giro d'Italia, che ben 15 volte ha passato il muro di Ca del Poggio, diventa protagonista in una giornata indimenticabile, nella 18ª tappa, con l'arrivo proprio a 8 km da qua.
1: E quando si dice muro, letteralmente è un muro, perché anche in automobile è difficile da affrontare. Quant'è la pendenza là?
2: Abbiamo 1 km 155 metri di puro e verticale spettacolo. Pendenza media del 12.7% con una punta massima del 19%.
1: E ce la fanno? Sì, beh, sono dei professionisti, ma arrancano a quanti chilometri all'ora?
2: Beh, guarda, quel giorno ti dico, poi quest'anno che saremo a pochi chilometri d'arrivo, qua viaggeranno 20-22 all'ora, una cosa meravigliosa, vedere neanche in macchina riusciamo a farlo. Ma soprattutto oggi grande questo grande risonanza mediatica, è diventato veramente un muro che tutti vogliono fare, dagli appassionati. Qui devi vedere che scene, gente che scende dalla bicicletta, che spinge la bicicletta, ma che alla fine di questo meraviglioso muro dice ce l'ho fatta. Sembra di vedere un'immagine alla Rocky Balboa quando saliva, i Rocky 4, sì, quando saliva, esatto, una cosa meravigliosa. E credimi che ogni giorno mi arricchisce di emozione, anche perché alla fine di questa salita sanno tutti che c'è da aspettare un calice di prosecco superiore del Conegliano Valdobbiadene.
1: Sono nel posto giusto per la mia trasmissione che parla di suggestioni dal mondo e i piaceri della vita. Grazie ad Alberto Stocco di Ca del Poggio.
2: Grazie a te Maurizio, grazie a tutti voi, vi aspettiamo sulle colline del Prosecco.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio e oggi sbarchiamo in un lago, ma è uno dei laghi più famosi del mondo.
2: Loch Ness.
1: Quello del mostro! Con Costa Crociere si può approdare a Invergordon, in Scozia, dove tutti si chiamano Gordon di cognome, un vero clan scozzese. Invergordon è uno dei porti naturali più belli del Regno Unito. Ci si arriva attraverso il percorso del Cromarty Firth, una delle porte d'ingresso alle Scottish Islands, a due passi dai misteri di Loch Ness. Ah, c'è in programma un'escursione sulle sponde del Loch Ness, ma si può anche prendere un battello e navigare su questo lago che è il più profondo della Scozia, sempre con la macchina fotografica e la telecamera accesa, che se il vecchio Ness si fa vedere, fa lo scoop del millennio. Mostri a parte, ci sono magnifiche abbazie antiche da visitare e poi i castelli scozzesi, famosi per i fantasmi. Cawdor soprattutto da vedere. Si entra attraversando il ponte levatoio, è un castello del 1300 ed è ancora della famiglia Cawdor dopo 7 secoli. E la leggenda dice che hanno deciso di costruirlo lì perché in quel punto si fermò a riposare un asino che trasportava un carico d'oro. Destination. E per quale altra cosa è famosa la Scozia? Un aiutino. È un ottimo vasodilatatore e fa bene al cuore. Quindi, almeno questa è la scusa per berne qualche bicchierino. Whisky. Il buon whisky scozzese. C'è da visitare la Ord Distillery, che produce da 5 secoli uno degli scotch whisky più tipici della regione, il Glenord, 12 anni di invecchiamento. E si può visitare nel Royal Burgh of Tyne anche la distilleria Glenmorangie, che fa un whisky famoso tra gli appassionati. È in un luogo bellissimo. Glenmorangie in gaelico significa Valle del Silenzio. E la distilleria è lì, in una posizione scenografica. La mia immagine della Scozia è quella. Sarà stato il whisky che avevo assaggiato durante la degustazione, ma veramente ho un ricordo bellissimo di quella distilleria. Parola di Di Maggio, sempre in viaggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Oggi sbarchiamo a Lanzarote, un'isola delle Canarie dove le spiagge sono di sabbia nera perché è di origine vulcanica. Alcune eruzioni avvenute un paio di secoli fa hanno trasformato metà dell'isola, l'hanno fatta diventare come la luna, un paesaggio affascinante, desolato, che si può visitare anche a dorso di cammello. Il Parco Nazionale del Timanfaya e quello Dos Vulcanos coprono la zona vulcanica più recente che si attraversa in autobus fino ad arrivare su una collinetta, l'Islote de Ilario. Ah, lì me lo ricordo bene, la guida versa un secchio d'acqua in un buco. E poi non dice niente. In meno di un minuto l'acqua torna su come un geyser, no? Con un soffio violentissimo e bollente. Dimostrando che c'è attività vulcanica a pochi metri di profondità. I paesaggi di Lanzarote sono straordinari. Dopo le eruzioni del 1700 e del 1800, i contadini hanno imparato a convivere con il vulcano creando dei muretti di pietra per proteggere le viti dal vento e dalle ceneri arruttate e creando anche questo spettacolo unico di migliaia di piccoli nuraghe sulle pendici nere e brulle della collina. Con la luce giusta, quello è uno dei punti più belli e suggestivi da fotografare su tutta l'isola. L'altra parte di Lanzarote, quella nord, è diversa. A Los Valles c'è una valle piena di palme e intorno a questa montagna, il Mirador del Rio, ci sono montagne con ai piedi valli coperte di vegetazione. A Lanzarote, vicino a Jameos de Agua, ci sono anche da visitare delle incredibili oasi sotterranee, con una laguna naturale creata dalle infiltrazioni del mare, circondata da una vegetazione lussureggiante. Lanzarote è un universo a parte e per quelli che la vogliono vivere da vicino si possono organizzare escursioni a piedi nei parchi dei vulcani su questi sentieri che si snodano in un paesaggio lunare tra crateri spettacolari, rocce laviche dalle forme stranissime e panorami mozzafiato. Si ha la sensazione di tornare indietro di milioni di anni all'inizio del mondo in una camminata di 6 chilometri. Questa isola delle Canarie, detto tra noi, è la mia preferita, perché vedere un vulcano da vicino, magari a dorso di cammello, non è una cosa di tutti i giorni. Parola di Di Maggio, sempre in viaggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Oggi si sbarca in un posto proiettato verso il futuro, dove si realizzano le cose più incredibili, dove si costruiscono isole artificiali a forma di palma, dove svetta oggi il grattacielo più alto del mondo, dove si può nuotare coi delfini e poi correre in fuoristrada sulle dune del deserto. C'è un solo posto al mondo così, e si chiama Dubai! È l'emirato più dinamico tra quelli affacciati sul Golfo Persico. Il suo simbolo da una dozzina di anni è il grattacielo a forma di vela Burj Al Arab. Il vecchio centro storico di Dubai è stato restaurato con le case tipiche dotate di questi camini a vento che convogliavano la brezza fresca del mare nelle camere sottostanti. Il creek su cui si è sviluppata la città sembra l'estuario di un fiume, ma in realtà è un'insenatura dove il mare entra per chilometri nella costa. Oggi Dubai è piena di torri modernissime, di hotel di lusso, di immensi centri commerciali, ma lo spettacolo più scintillante rimane il vecchio souk dell'oro. Decine e decine di vetrine di orafi piene di gioielli in oro giallo. Dicono che ce ne sia più lì che a Fort Knox. Anche attraversare il creek sugli Abra, queste caratteristiche barchette in legno, è una piccola avventura. Ma certo non eccitante come sorvolare i grattacieli in elicottero o in idrovolante per poi atterrare al Golf & Yacht Club a bere un tè. Oppure fare un jeep safari nel deserto alle spalle di Dubai, scalando le dune su potentissimi fuoristrada e poi finire l'escursione a sciare sulla pista di sci coperta più grande del mondo quando fuori ci sono 50 gradi all'ombra. Visto che tutto è così straordinario a Dubai, anche lo shopping può essere esagerato. Tradizionale nel souk Madinat Jumeirah, internazionale e assolutamente sfrenato al Dubai Mall e al Mall Mall Emirates, dove c'è tutto da tutto il mondo, di tutte le marche. Un paradiso dove bruciare la carta di credito senza moderazione. Al Dubai Mall c'è anche il gigantesco Aquarium e Underwater Zoo, da 10 milioni di litri d'acqua con 33.000 specie marine. Camminando in un tunnel si passa sul fondo di 36 vasche attraversando tre ambienti marini diversi.
2: Prepare yourself to enter the new millennium.
1: Dal fondo alla cima, per dire di essere stati in alto più di tutti, si può salire fino al 124esimo piano del grattacielo più alto del mondo, il nuovissimo Burj Khalifa. E per chi preferisce l'acqua, all'Hotel Atlantis si può nuotare con i delfini e poi divertirsi fra gli scivoli e le piscine di Aqua Venture, il grandissimo parco acquatico. Ah, non dimenticate la protezione solare e magari anche un maglioncino per i passaggi dal gran caldo esterno all'aria condizionata. Alla prossima destinazione, buon viaggio dal Di Maggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
5: Voyage, voyage.
4: Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Senti questa canzone? Conosci? È il talisman di Rosana, una cantautrice delle Canarie. Le isole Canarie sono territorio spagnolo, ma sono più vicine all'Africa che alla Spagna. Oggi noi sbarchiamo a Tenerife, l'isola che ha al centro la montagna più alta di tutta la Spagna, il Teide, un vulcano ancora attivo che supera i 3700 metri. Si possono fare escursioni anche in fuoristrada nel parco del Teide, è il parco naturale più visitato d'Europa. Ma ci sono posti carini un po' in tutta l'isola. La nave attracca Santa Cruz de Tenerife, che è una cittadina balneare molto viva, piena di negozi e di locali. Da lì si può scegliere di andare nella valle dell'Orotava a visitare il paese e a vedere la famosa Casa de los Balcones, una bellissima dimora antica con dei balconi. Beh, se la chiamano così un motivo ci sarà. E c'è un altro posto da vedere nel nord dell'isola di Tenerife, Puerto de la Cruz. Era un villaggio di pescatori, oggi è una città, che ha saputo conservare alcune parti interessanti come le piscine del lago Marcianes. Sono grandi come un lago, con isolette coperte di palme. A Puerto de la Cruz c'è anche l'orto botanico da vedere, con un sacco di varietà di piante esotiche e alberi giganteschi. E nelle vicinanze c'è il loro parco, che ospita animali di tutti i tipi, molti dei quali in via di estinzione, una vera istituzione a Tenerife. E allora immagina una camminata nella storia, alla laguna, in una via della grande Spagna tra palazzi nobiliari di quel barocco spagnolo così ridondante. La laguna era l'antica capitale dell'isola di Tenerife e ha conservato la calle Obispo Rey per il piacere degli occhi. E per il piacere del palato si prosegue per Taroconte, nella zona vinicola dell'isola, ad assaggiare vino, prosciutti e formaggi in una bodega, giusto per avere il sapore di Tenerife in bocca prima di tornare a bordo. Alla prossima dal Di Maggio!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo Voyage Voyage è la web radio dedicata ai viaggi, dove ascoltare musica dal mondo, seguire racconti di viaggio e di esperienze suggestive, per trovare spunti su nuove destinazioni, per raccontare i nostri viaggi, per sapere del nostro pianeta e delle sue genti, per incontrare grandi viaggiatori. Radio Monte Carlo Voyage Voyage. Viaggiare ascoltando da oggi si può.
1: Radio Monte Carlo Voyage Voyage.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: Oggi parliamo di Singapore, la città-stato che si trova sulla punta della penisola malese. Singapore è fatta di diverse isole e isolette grandi tutte insieme come tre volte l'isola d'Elba. Su 735 km quadrati sono concentrati 6 milioni di abitanti. Singapore è diventata indipendente nel 1963, prima faceva parte del Commonwealth e da allora ha cominciato una crescita economica inarrestabile, diventando una città-stato ricchissima e magnifica, dove i grattacieli avveniristici dei quartieri finanziari dominano dall'alto i templi centenari di Chinatown e lungo il Singapore River si vedono ancora le vecchie facciate di epoca coloniale e all'Little India resistono nel tempo i mercatini tradizionali. Uno dei progetti che caratterizza la skyline di Singapore risale a una decina di anni fa e il Marina Bay Sands, tre grattacieli che sorreggono lo Sky Park a forma di nave con la piscina a sfioramento, l'Infinity Pool lunga 150 metri sospesa al 57esimo piano, cioè a 200 metri da terra. Da là sopra si vede bene la città, la City in Nature. La foresta tropicale affiora in alcune parti del tessuto urbano. Camminando per le vie di Singapore ci si imbatte spesso in parchi e riserve naturali che sono aree di relax e biodiversità nel cuore stesso della città. E ai piedi del Marina Bay Sands, i Gardens by the Bay è uno degli esempi di come il verde in città possa diventare uno spettacolo con grandi strutture futuristiche a forma di funghi giganteschi che sono in pratica delle serre verticali per piante e fiori e di notte si illuminano in modo spettacolare. E poi si va al mercato a vedere i prodotti che finiscono sulle tavole degli abitanti. La cucina singaporiana eredita la base dalla tradizione malese, ma accoglie i suggerimenti cinesi, indiani, arabi, britannici anche. Il risultato è una gastronomia unica, dove convivono varie tecniche di cottura, ingredienti diversissimi e spezie di tutti i tipi. Gli Hawker Centers sono mercati alimentari coperti, nati negli anni 60 e 70, e sono il cuore pulsante della vita sociale singaporiana, posti dove la popolazione locale si ritrova ogni giorno a fare la spesa. E sono il posto giusto dove assaggiare piatti della tradizione, come il laksa o il char kway teow. Per capire Singapore bisogna frequentare quegli spazi, assaggiare un piatto popolare come l'Hainanese Chicken Rice, che è riso aromatizzato allo zenzero e aglio, accompagnato da pollo in brodo, e avventurarsi tra i vari stand specializzati dove assaggiare la razza alla griglia, per esempio, o il lor mee, che è un piatto di tagliatelle spesse condite con salsa speziata. E buon appetito!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Non crederai anche tu che la Spagna sia tutta Plaza de Toros e Matador. È come dire che l'Italia è tutta pizza e mandolino. Per esempio, a Valencia, dove approdiamo oggi, c'è un'arena per corride proprio nel centro della città, di fianco alla stazione ferroviaria. Ma Valencia è famosa soprattutto per le faias, che sono delle sculture allegoriche in cartapesta, immense, alte come un palazzo di quattro piani. Ogni quartiere ne costruisce di bellissime, di varie dimensioni. Hai presente i carri del carnevale di Viareggio? Sono belle così. Poi però le bruciano la sera del 19 marzo. Lì dove sono, in mezzo alle piazze o alle strade dove sono state costruite. E ci vogliono molto spesso i pompieri, sempre pronti ad intervenire per evitare incendi alle case l'intorno. Da non perdere quindi a Valencia una visita al museo che racchiude la storia delle faias, dove se ne possono vedere un bel po' di queste opere d'arte in cartapesta.
2: La luna la tenemos después de la
1: E poi bisogna visitare la cattedrale della città, la SEU. Sotto uno dei suoi portali, ogni giovedì, si tiene il Tribunale de las Aguas, l'istituzione giuridica più antica d'Europa, che per direttissima risolve i litigi tra contadini per l'irrigazione dei campi nella pianura di Valencia. Da secoli, ogni giovedì. Per avere un assaggio della vera vita di Valencia bisogna andare al mercato, che è uno dei mercati coperti più grandi d'Europa, con più di 8.000 metri quadrati e un migliaio di punti vendita. In stile Liberty, tutto colorato dalle piastrelle in ceramica bianche con disegni azzurri, gli azulecos. Ah, è molto bello. E poi Valencia, che ha un porto marina bellissimo, quello usato per la sfida di Coppa America, ha anche un museo oceanografico da vedere assolutamente, ma veramente spettacolare. Si passa in un tunnel sottomarino per vedere squali e pesci tropicali che ti nuotano sopra la testa. Passi a tanto così dalla barriera corallina. Vedi giocare i delfini, c'è una spiaggia delle tartarughe marine, le rocce con i pinguini e c'è un igloo immenso dove è riprodotto l'ecosistema dei mari artici. È un viaggio meraviglioso attraverso i mari di tutto il pianeta, al Museo Oceanografico di Valencia, in Spagna. E allora, buon viaggio dal Di Maggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ma come lo fermano sto coso?
2: Sono Di Maggio e tutte le volte che provo i cestignos di Madeira mi vengono i brividi. Sono delle slitte manovrate da due addetti vestiti di bianco con la paglietta in testa, un po' pirla, se vogliamo.

0: si comprano nel mercato di Funchal, la capitale. Un mercato coloratissimo. Porta la macchina fotografica, è uno spettacolo di colori il mercato di Funchal. E se ti piace la natura, si può salire con la funicolare per andare a godersi il panorama dall'alto e visitare il giardino botanico. Madeira ha un microclima subtropicale, è verdissima e fa sempre caldo. Solo che è tutta verticale. Di spazi pianeggianti ce ne sono pochissimi, l'isola è vulcanica e per viaggiare sulle strade strette e con i dirupi sotto non bisogna soffrire di vertigini. Si può andare a vedere un bellissimo villaggio appiccicato alla montagna, si chiama Camacha. Ha una piazzetta piena di fiori e lì intrecciano il vimini, fanno dei bellissimi oggetti di artigianato con il vimini. Un altro centro abitato interessante da visitare è Camara de Lobos. E poi si può seguire la Rotas dos Cetáceos, la strada dei cetacei. Dalla costa, con degli enormi canocchiali che si usavano un tempo, si possono osservare i mammiferi marini. Madeira era terra di balenieri e un biologo marino può farti vivere una vera avventura su un catamarano per andare ad osservare da vicino delfini e balene. Pura magia. E non si può ripartire da quest'isola dell'Atlantico che è territorio portoghese senza aver assaggiato e comprato un po' del vino famoso che fanno qui, il Madeira. E adesso possiamo ripartire con la slitta. Oh, ma piano!
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

Adams, please forgive me. Bon Jovi, all.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Che cos'è quella chiesa lassù? È la Basilica di Notre Dame de la Garde. Sei a Marsiglia, baby. Marsiglia è stata una città di commerci fin dall'antichità, dal tempo dei Fenici e dei Greci. Una città con dei bei quartieri eleganti. Era la Parigi del Sud. Si va a fare un giro sulla Corniche Kennedy e poi si visitano i monumenti principali. Ma il cuore di Marsiglia è la Canabiera, che è una strada molto larga, lunga un chilometro. Una specie di rambla, come a Barcellona, che dal Porto Vecchio va verso il centro città. Il Porto Vecchio oggi ospita pescherecci e piccoli yacht. È il luogo più autentico e carino di Marsiglia, dove andare ad assaggiare la famosa bouillabaisse, la zuppa di pesce alla marsigliese. E poi l'intorno è perfetto per un po' di shopping prima di risalire a bordo. Altrimenti, in mezz'ora di pullman si raggiunge Aix-en-Provence, che è una bella città universitaria piena di gente giovane e di locali simpatici. Il posto migliore per una passeggiata è il Cours Mirabeau, un bellissimo viale alberato dove si cammina all'ombra di platani e ippocastani con i marciapiedi invasi dai tavolini dei caffè e dei bistrò. Aix è una città termale che fu apprezzata dagli antichi romani e ci sono fontane ad ogni angolo di strada. La più bella e importante è quella dei Quatre Dauphins, la fontana dei quattro delfini. E poi è bello perdersi per le vie pedonali a destra del Cours Mirabeau e scoprire i piccoli angoli nascosti di questa città provenzale. Altra escursione interessante ad un'ora di strada da Marsiglia è Avignone. 7 secoli fa Avignone fu una capitale grazie al Papa che da Roma si trasferì in Provenza. E Avignone fu la sede di vari papi per una 70 anni. Di quel periodo è rimasto un grandioso palazzo-fortezza nel cuore di Avignone, bellissimo da visitare. E sulla grande piazza davanti al Palazzo dei Papi ogni estate si svolge un festival teatrale, e non solo teatrale, tra i più belli e importanti di Francia. Avignone è proprio carina, è un ponte sul Rodano spezzato a metà. Il ponte d'Avignone è famoso e vale la pena di uscire dal delizioso centro storico medievale di Avignone e camminare fino alle rive del Rodano per scattare qualche foto, prima di rientrare a bordo e riprendere il viaggio nel cuore del Mediterraneo. Alla prossima destination! Buon vento dal Di Maggio!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, eccomi tra i panorami delle colline del Prosecco, che sono patrimonio UNESCO. Ma i bei panorami non si inventano. Qui c'è stato un intervento umano ben oculato, vero Alberto Stocco?
2: Proprio così, Maurizio. Buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Siamo qui nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, siamo proprio a Ca' del Poggio. E come potrai notare da qua davanti, che consideriamo una terrazza naturale all'interno di questo meraviglioso territorio, abbiamo proprio una vista su quello che è stato anche un po' il cambiamento che ci ha portato ad essere patrimonio dell'umanità. Qui davanti abbiamo avuto sempre delle culture che sono state strapiantate per portare una nuova cultura, cioè più incrementare questa nuova cultura dell'uva glera che ci ha permesso di avere il prosecco, che ha fatto sì che questo ambiente dal punto di vista idrogeologico e dal punto di vista naturalistico sia stato rispettato ma allo stesso tempo sanato, nel senso che è stato mantenuto tutta la parte boschiva senza essere tolta, anzi è stata proprio mantenuta e protetta, ma allo stesso tempo abbiamo fatto sì che il territorio sia stato messo a punto dal punto di vista geologico e idrologico, quindi facendo sì che tutto fosse messo nel miglior modo possibile per diventare oggi patrimonio dell'umanità.
1: C'è l'intervento umano, si vede l'antropizzazione dai villaggi, dalle chiese, dalle case. Non ci sono capannoni, quel bianco accecante dei brutti capannoni industriali che in altre zone d'Italia purtroppo si nota?
2: No, in questa zona naturalmente no, proprio qui davanti non ce n'è neanche uno, e diciamo che le zone industriali sono state ben geolocalizzate all'uscita delle autostrade in zone diverse che non hanno invaso un territorio meraviglioso.
1: Bene, è veramente un esempio di paesaggio conservato. Vi meritate il titolo di colline dell'UNESCO assolutamente.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie di essere passati a trovarci, ma soprattutto vi aspettiamo tutti sulle colline del Prosecco.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio e oggi sbarchiamo in un lago, ma è uno dei laghi più famosi del mondo.
2: Loch Ness.
1: Quello del mostro. Con Costa Crociere si può approdare a Invergordon, in Scozia, dove tutti si chiamano Gordon di cognome, un vero clan scozzese. Invergordon è uno dei porti naturali più belli del Regno Unito. Ci si arriva attraverso il percorso del Cromarty Firth, una delle porte d'ingresso alle Scottish Islands, a due passi dai misteri di Loch Ness. Ah, c'è in programma un'escursione sulle sponde del Loch Ness, ma si può anche prendere un battello e navigare su questo lago che è il più profondo della Scozia, sempre con la macchina fotografica e la telecamera accesa, che se il vecchio Ness si fa vedere, fa lo scoop del millennio. Mostri a parte, ci sono magnifiche abbazie antiche da visitare e poi i castelli scozzesi, famosi per i fantasmi. Cawdor soprattutto da vedere. Si entra attraversando il ponte levatoio, è un castello del 1300 ed è ancora della famiglia Cawdor dopo 7 secoli. E la leggenda dice che hanno deciso di costruirlo lì perché in quel punto si fermò a riposare un asino che trasportava un carico d'oro. Destination. E per quale altra cosa è famosa la Scozia? Un aiutino. È un ottimo vasodilatatore e fa bene al cuore, quindi almeno questa è la scusa per berne qualche bicchierino. Whisky. Il buon whisky scozzese. C'è da visitare la Ord Distillery, che produce da 5 secoli uno degli scotch whisky più tipici della regione, il Glenord. 12 anni di invecchiamento. E si può visitare nel Royal Burgh of Tyne anche la distilleria Glenmorangie, che fa un whisky famoso tra gli appassionati. È in un luogo bellissimo. Glenmorangie in gaelico significa Valle del Silenzio. E la distilleria è lì, in una posizione scenografica. La mia immagine della Scozia è quella. Sarà stato il whisky che avevo assaggiato durante la degustazione, ma veramente ho un ricordo bellissimo di quella distilleria. Parola di Di Maggio, sempre in viaggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
3: Now all crew come get some sunshine. Summertime vibes come back again. Tell all your friend, man. Whoa!

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio. Oggi si sbarca a Rodi, un'isola greca non molto distante dalle coste della Turchia. Rodi è uno dei miei posti preferiti. Qualche anno fa me la sono girata tutta in moto in un paio di settimane. Mi piace soprattutto Lindos, che è un paesino sul mare a 50 km dalla città di Rodi. È un villaggio di casette bianche spalmate ai piedi di una rocca che fu fortificata dai cavalieri di Malta. Quindi si vedono queste mura imponenti che circondano la collina. Ma prima di loro i greci e i romani avevano costruito lì sopra un tempio ad Atena, Dioniso, e ci sono anche le rovine di una chiesa bizantina. Lindos è uno dei posti più belli del mondo, secondo me. È rimasto un villaggio con le vie strette, le case imbiancate di calce che d'estate vengono affittate con le loro belle terrazze. Belle terrazze che hanno una vista meravigliosa, perché ai lati di questo promontorio, di questa rocca, ci sono due baie. Una piccolina, diciamo, sulla destra, con la chiesetta dedicata a San Paolo. Mentre la baia sulla sinistra è più grande, con una bella spiaggia di sabbia dorata che si chiama Vlia. Lì è bello fare il bagno e prendere il sole, ci sono sdraio e ombrelloni a disposizione. Destination. È bellissima da visitare è la cittadella medievale di Rodi, con queste mura imponenti che si vedono arrivando con la nave. Nell'antichità Rodi era famosa per il suo colosso, per questa statua dedicata al dio Helios alta 35 metri, che fu una delle sette meraviglie del mondo antico. Dicevano che le navi dell'epoca passassero sotto le sue gambe e questo colosso reggesse nelle mani un braciere che di notte era acceso e indicava l'accesso al porto. Però questa statua crollò per un terremoto nel 226 a.C. e alcuni dei suoi pezzi sono stati scoperti sott'acqua. 1500 anni dopo i cavalieri di Malta costruirono lì la cittadella e i 4 km di mura per difendere le navi cristiane sulla rotta per la Terra Santa. Nella cittadella oggi c'è un museo, diversi palazzi antichi e lì vicino c'è un bazar pieno di cose carine da comprare. Shopping selvaggio prima di tornare a bordo. Ci risentiamo presto per un'altra destination.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: È raffinato.
1: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
0: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
1: It's Monte Carlo Nights Club.
0: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
1: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the world.
0: Monte Carlo Nights Club.
1: Ogni venerdì
0: dalle 22
1: on Radio Monte Carlo.
2: Yeah, nice one.
0: Monte Carlo Nights Club.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Che sei un biologist, raccontami un po' di queste ostriche.
1: Ma ha premesso che abbiamo dovuto cominciare a farle sulla tragedia del granchio blu che ci ha distrutto gli allevamenti di vongole, però abbiamo anche detto che Chioggia ha una tradizione marinara plurisecolare, quindi non è stato difficile, respirando quest'aria, produrre quest'ostrica che ha già preso sul territorio nazionale, ha già preso bene.
0: Allora Maurizio, la vostra ostrica, quella che ho assaggiato, è polposa, delicata. Raccontami la sua genesi, come viene seminata, come viene coltivata?
1: Allora, la semina comunque arriva piccolissima dalla Francia, perché per noi produrre la semina costerebbe di più, ma arriva, stiamo parlando di 10.000 ostriche in un chilo, quindi arriva che è proprio piccolissima. E poi noi abbiamo la nostra tecnica con delle buste, diciamo, di protezione, che, alle quali ciascuna busta è fissato un galleggiante, e loro si muovono, sono legate a una corda, e loro si muovono. Questo permette alle ostriche di strusciarsi e il risultato è un'ostrica con un guscio molto levigato. Infatti all'impatto uno si rende conto subito che c'è qualcosa di diverso dalle ostriche francesi, anche se nell'immaginario collettivo ostriche significa ostriche francese, ma noi stiamo cercando di far conoscere un prodotto che è un'eccellenza italiana, come viene riconosciuto oggi dai ristoranti, da chi la sta utilizzando.
0: Quante ne riuscite a produrre?
1: Allora, diciamo, parliamo di chili, possiamo anche parlare di numeri. Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
0: Io ho assaggiato un'ostrica di Mae. Mae è un'associazione, una cooperativa?
1: Mae è il nome commerciale dell'ostrica. Voi, quando mangiate le ostriche, la quasi totalità è la stessa specie, è sempre la stessa specie, che si chiama, è l'ostrica concava, diciamo volgarmente. Questi nomi che voi sentite, Mae, è l'ostrica rosa, è l'ostrica Gilardo, sono i nomi commerciali, però l'ostrica è sempre la stessa, cambia la forma, perché in base alla tecnica con la quale viene coltivata cambia la forma, il sapore dipende dall'ambiente, perché ogni laguna e ogni porzione di mare ha una qualità di cibo diverso, una salinità diversa, per cui l'ostrica viene diversa nel sapore. Su questo non è merito nostro, sulla forma è merito nostro, sul sapore quello è merito dell'ambiente. Cioè, diciamo, l'acqua della laguna di Venezia, che è una laguna dalla salinità, dall'ambiente molto equilibrato, un ambiente marino molto equilibrato, come l'ostrica Mae ha un equilibrio iodato di un certo tipo, viene apprezzato un po' da tutta la gamma di assaggiatori, di clienti, diciamo.
0: E come Di Maggio l'assaggio ho molto gradito, grazie Maurizio Varagnolo.
1: Grazie, un complimento da te, per noi è fondamentale, ci gratifichiamo con questo.
0: Grazie ancora, ostrica Mae.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: everybody, this is your song.
1: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ecco, stiamo entrando in porto a Palma di Mallorca e l'edificio che si nota subito è la cattedrale. Per la cronaca, dentro c'è il rosone più grande del mondo. È una vera cattedrale da Guinness dei primati, da visitare, anche perché il cuore della città vecchia e lì ai suoi piedi la cattedrale l'hanno costruita su una collina che domina il mare. E attaccato c'è il palazzo dell'Almudaina e vicino c'è la Plaza Mayor e tutto lassù in cima. Appena sbarcati ci si può andare anche a piedi. Si prende il lungomare, il Passeig Maritim, e ci si arriva in una mezz'oretta. È bello camminare sul lungomare di Palma. Da una parte c'è il Porto Marina, che è la sede dello Yacht Club Reale. Il re Juan Carlos di Borbone è un appassionato di vela. Alcune delle più belle barche da regata del Mediterraneo sono qua, eh? E dall'altro lato del Passeig Maritim, quello lato collina, diciamo, c'è una serie infinita di negozietti, di bar, di localini interessanti che la notte si animano e c'è da divertirsi. A proposito, c'è un locale fantastico tra le viuzze antiche, dietro il museo della Lonia. Si chiama Abaco, è in calle San Juan 1. Fuori non ci sono insegne vistose, niente neon, solo una targa in ottone e un grande portone in legno con le borchie di ferro. Lo apri ed entri in un'altra epoca. Sei nell'androne di un palazzo nobiliare. La musica barocca ti avvolge. Sulla sinistra c'è una cascata di frutta coloratissima e il bar. E tutti gli arredi, i tappeti, gli arazzi fanno molto grande Spagna. Il periodo del 500-600, quando la Spagna di Carlo V dominava il mondo. L'Abaco è un bar, in effetti, dove bere qualcosa, un cocktail, un buon bicchiere di vino rosso o anche mangiare un gelato. Ma è soprattutto un viaggio nella storia. Nel suo patio interno ci sono delle gabbie con pavoni, altri uccelli coloratissimi, un piccolo giardino. E poi si può salire al piano superiore, dove si visitano le cucine, ancora con i camini e le pentole di rame appese alle pareti. È una meraviglia quel locale. Tutte le volte che ci sono tornato mi ha sempre stupito. Parola di Dimaggio, sempre in viaggio. Alla prossima destination.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Ciao dal Di Maggio. Oggi si sbarca ad Antalya, che è una città di oltre mezzo milione di abitanti ed è anche una località balneare molto alla moda in Turchia. Ci sono delle belle spiagge nei dintorni. A una cinquantina di chilometri da Antalya ci sono diversi siti archeologici interessanti da visitare. Aspendos, che è stato un porto importante, Side, che è un teatro bellissimo e in ottimo stato, e Perge, una città con mura alte 13 metri e larghe 2, veramente possenti. Di Perge si visita l'Agorà, la piazza dove si svolgeva la vita pubblica, e poi c'è un teatro enorme da 10.000 posti. Ma per capire bene la storia di questi posti, bisogna andare a visitare il Museo Archeologico di Antalya, che è famoso per i suoi reperti. Ci sono 11 sale splendide da vedere, dove sono esposti dalle statue mitologiche alle monete antiche, ai tappeti antichi. Ah, perché la Turchia ha una grande tradizione in fatto di tappeti. E prima di salire a bordo, vale la pena visitare qualche laboratorio artigianale. Se compri, i tappeti te li possono spedire direttamente in Italia. Dipende dalle dimensioni, ma non te li devi portare in cabina. Un'altra escursione interessante e più impegnativa da fare quando si sbarca ad Antalya è Termessos. Bisogna salire fino a 1050 metri sul livello del mare, perché questa antica città, molto ben conservata, era posta su un altipiano naturale stretto tra due montagne. Meglio portarsi una giacca o un maglioncino. Si visita il suo teatro scavato nella roccia, che ha 27 file di gradini. Potevano prendere posto 4.000 spettatori, che avevano di fronte il mare e una vista che arriva fino ad Antalya. Anche la necropoli di Termessos è molto interessante, con tombe scavate nella roccia e altre a forma di sarcofago su piedistallo, sparse in una piccola valle tra gli alberi. Un luogo di grande pace, molto suggestivo. Termessos ha resistito ad Alessandro Magno, ti rendi conto? Forse l'unica città che il condottiero Macedone non è riuscito a conquistare. E allora perché, prima di ritornare a bordo, resistere alla curiosità di assaggiare un vero caffè turco? Alla prossima destination!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Night Flying, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Benvenuti a bordo di Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Che cos'è quella chiesa lassù? È la Basilica di Notre Dame de la Garde. Sei a Marsiglia, baby. Marsiglia è stata una città di commerci fin dall'antichità, dal tempo dei Fenici e dei Greci. Una città con dei bei quartieri eleganti. Era la Parigi del Sud. Si va a fare un giro sulla Corniche Kennedy e poi si visitano i monumenti principali. Ma il cuore di Marsiglia è la Canabiera, che è una strada molto larga, lunga un chilometro. Una specie di rambla, come a Barcellona, che dal Porto Vecchio va verso il centro città. Il Porto Vecchio oggi ospita pescherecci e piccoli yacht. È il luogo più autentico e carino di Marsiglia, dove andare ad assaggiare la famosa bouillabaisse. Il Porto Vecchio va verso il centro città. Il Porto Vecchio oggi ospita pescherecci e piccoli yacht. È il luogo più autentico e carino di Marsiglia, dove andare ad assaggiare

0: Ex è una città termale che fu apprezzata dagli antichi romani e ci sono fontane ad ogni angolo di strada. La più bella e importante è quella dei Quatre Dauphins, la fontana dei quattro delfini. E poi è bello perdersi per le vie pedonali a destra del Cours Mirabeau per scoprire piccoli angoli nascosti. Altra escursione interessante ad un'ora di strada da Marsiglia è Avignone. 7 secoli fa Avignone fu una capitale grazie al Papa che da Roma si trasferì in Provenza. E Avignone fu la sede di vari papi per una 70 anni. Di quel periodo è rimasto un grandioso palazzo-fortezza nel cuore di Avignone, bellissimo da visitare. E sulla grande piazza davanti al Palazzo dei Papi ogni estate si svolge un festival teatrale, e non solo teatrale, tra i più belli e importanti di Francia. Avignone è proprio carina, è un ponte sul Rodano spezzato a metà. Il ponte d'Avignone è famoso e vale la pena di uscire dal delizioso centro storico medievale di Avignone e camminare fino alle rive del Rodano per scattare qualche foto, prima di rientrare a bordo e riprendere il viaggio nel cuore del Mediterraneo. Alla prossima destination! Buon vento dal Di Maggio!
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo Voyage Voyage è la web radio dedicata ai viaggi, dove ascoltare musica dal mondo, seguire racconti di viaggio e di esperienze suggestive, per trovare spunti su nuove destinazioni, per raccontare i nostri viaggi, per sapere del nostro pianeta e delle sue genti, per incontrare grandi viaggiatori. Radio Monte Carlo Voyage Voyage. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può.
1: Radio Monte Carlo Voyage Voyage.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia parliamo con la vicepresidente di Confartigianato Veneto, che si chiama Claudia Scarzanella. Avete un progetto molto interessante di far sentire i suoni delle persone che lavorano nel manifatturiero, che creano dei begli oggetti, è così?
2: È così, perché abbiamo noi un po' un problema di disaffezione rispetto all'artigianato da parte dei giovani, e quindi ci siamo detti: usiamo i suoni, che sono un linguaggio universale, non ha filtri, possiamo raggiungere tutti in tutto il mondo e soprattutto creiamo un'emozione. Entriamo dentro le botteghe, ci immaginiamo di essere seduti a fianco all'artigiano nel suo processo di produzione, ma è anche immergersi in quella che è la sua sensibilità, il suo processo creativo, la sua anima, la sua passione, che sono cose immateriali che si sentono solo così si possa davvero capire che cosa significa fare l'artigiano. Produrre questi oggetti che poi vanno in tutto il mondo e rappresentano il Made in Veneto, il Made in Italy, in qualche modo è un trasmettere la propria passione, la propria anima ovunque, e credo che sia un messaggio potentissimo e che, se riusciamo a trasmetterlo, tantissime persone potrebbero avvicinarsi all'artigianato, che è quello di cui noi oggi abbiamo veramente bisogno.
1: La tua esperienza personale: tu, Claudia, sei un artigiano, quindi iscritta.
2: Sì, io sono un'artigiana, ho una segheria, quindi produciamo legno. È tra l'altro un'attività antica, perché adesso è entrato mio figlio in azienda e è la quinta generazione, e quindi da 5 generazioni noi produciamo legno, e produciamo un legno locale a chilometro zero, perché voglio sottolineare quanto l'artigianato sia attento non solo alla qualità, all'eccellenza, all'unicità del prodotto, un prodotto su misura, ma anche un prodotto sostenibile, un prodotto che viene immaginato e pensato in un territorio, perché i prodotti artigiani si fondono con la tradizione e la cultura di un territorio. E con questo però vogliamo andare nel futuro, perché siamo convinti che grazie all'innovazione, che deve esserci, la tecnologia certamente, ma tutto questo bagaglio che noi abbiamo è davvero prezioso, ed è quello che poi qualifica quelle che sono le persone e di conseguenza anche i prodotti che facciamo.
1: Sounds of Artisans, i suoni delle botteghe artigiane. Grazie Claudia Scarzanella.
2: Grazie a voi.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage. La web radio dedicata

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio. Oggi facciamo un quiz. Qual è la capitale degli Emirati Arabi Uniti? Abu Dhabi! Abu Dhabi, che oggi ha dei grattacieli che sembra New York, ma nel 1800, quando fu fondata, era solo un villaggio. E allora bisogna visitare l'Heritage Village per capire come viveva la gente del deserto prima della scoperta del petrolio. Adesso è tutto cambiato. Centri commerciali immensi come il Marina Mall, un paradiso dello shopping, e poi hotel lussuosissimi, complessi residenziali ultra design. Oggi Abu Dhabi è la Manhattan del Golfo Persico. Ma ci sono cose che non cambiano, come la passione per la falconeria. Quella è una passione che si tramanda di padre in figlio. Avere il falco più bello e più abile a cacciare è una questione d'orgoglio per gli abitanti di Abu Dhabi. E si possono vedere da vicino questi rapaci e tenerli sul braccio visitando l'ospedale dei falchi e il museo. Molto interessante. L'emirato di Abu Dhabi deve la sua grandezza allo sceicco Al-Zayed, che è stato molto amato dal suo popolo e ha messo il suo paese e il resto degli emirati sulla strada del futuro, usando bene i soldi che arrivavano dal petrolio. Una grande moschea bianca è l'icona di Abu Dhabi ed è intitolata allo sceicco Al-Zayed. Lì c'è la sua tomba. C'è molta cultura ad Abu Dhabi. Ci sono dei grandi progetti che in futuro porteranno qui le succursali del museo Guggenheim e del Louvre. Ma per quelli che hanno una fede tutta rossa e rombante nel cuore, Abu Dhabi è soprattutto la sede di un gran premio di Formula 1 e una visita al fantastico circuito di Yas Marina ci vuole proprio. E poi è d'obbligo per i tifosi del cavallino rampante visitare il parco Ferrari World, una vera celebrazione per la casa di Maranello e per il marchio Ferrari. Ci sono attrazioni fantastiche come la G-Force, e poi puoi entrare in un motore V12, vedere una collezione infinita di auto Ferrari, essere nei box al pit stop. Insomma, una grande esperienza multisensoriale tutta Ferrari. Si mangiano anche specialità italiane lì. C'è di che sentirsi orgogliosi di essere italiani. Ah, una dritta per tutti. In giro per le visite portati sempre un maglioncino leggero, perché si passa dal gran caldo dell'esterno al freddo polare dei posti dove tirano al massimo l'aria condizionata. Passeggero avvisato. Mezzo salvato, no? Alla prossima.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Carlo Nights, ogni weekend dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la Bella Italia, a Cortina per il finale di Olimpiade, trovo a casa Veneto delle ostriche, le ostriche di Chioggia. Allora, Maurizio Varagnolo, tu che sei un biologist, raccontami un po' di queste ostriche.
2: Ma ha premesso che abbiamo dovuto cominciare a farle sulla tragedia del granchio blu che ci ha distrutto gli allevamenti di vongole, però abbiamo anche detto che Chioggia ha una tradizione marinara plurisecolare, quindi non è stato difficile, respirando quest'aria, produrre questa ostrica che ha già preso sul territorio nazionale, ha già preso bene.
1: Allora Maurizio, la vostra ostrica, quella che ho assaggiato, è polposa, delicata. Raccontami la sua genesi, come viene seminata, come viene coltivata?
2: Allora, la semina comunque arriva piccolissima dalla Francia, perché per noi produrre la semina costerebbe di più, ma arriva, stiamo parlando di 10.000 ostriche in un chilo, quindi arriva che è proprio piccolissima. E poi noi abbiamo la nostra tecnica con delle buste, diciamo, di protezione, che, alle quali ciascuna busta è fissato un galleggiante, e loro si muovono, sono legate diciamo, a una corda, e loro si muovono. Questo permette alle ostriche di strusciarsi e il risultato è un'ostrica con un guscio molto levigato. Infatti all'impatto uno si rende conto subito che c'è qualcosa di diverso dalle ostriche francesi, anche se nell'immaginario collettivo ostriche significa ostriche francese, ma noi stiamo cercando di far conoscere un prodotto che è un'eccellenza italiana, come viene riconosciuto oggi dai ristoranti, da chi la sta utilizzando.
1: Quante ne riuscite a produrre?
2: Allora, diciamo, parliamo di chili, possiamo anche parlare di numeri. Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
1: Io ho assaggiato un'ostrica di...
2: Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
1: Io ho assaggiato...

suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Destinazioni da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio. E se oggi si sbarcasse in un posto freddo? Dopo 3 giorni di navigazione in mezzo agli iceberg, dall'Islanda si arriva in Groenlandia. E si butta l'ancora davanti a Nuuk, la capitale della Groenlandia. Una città coloratissima per via delle case dipinte di rosso, di giallo, di blu. Quando vivi in mezzo al bianco della neve per gran parte dell'anno, il colore ti mette allegria. Nuuk è affacciata su una serie di fiordi molto belli ed è circondata da montagne. Per capire com'è la vita in Groenlandia bisogna subito visitare il Museo Nazionale. Lì è racchiusa la storia di questa gente che vive tranquillamente in condizioni estreme per noi, ma che per loro sono normali. Nel piccolo museo di Nuuk c'è la sala delle mummie, dove sono custoditi 3 corpi di donna risalenti al 1400. Sono perfettamente conservati grazie ai ghiacci. Per chi ama la natura, la Groenlandia è un'occasione perfetta. Con delle piccole imbarcazioni da 10 posti si può fare un tour di un paio d'ore per ammirare i paesaggi del fiordo, le cascate, gli iceberg e magari avvistare qualche balena e vederla da vicino quando emerge. La seconda tappa in Groenlandia è il villaggio di Ilulissat, nella baia di Disco. Ilulissat ha 5.000 abitanti neanche e il suo nome in lingua locale significa montagne di ghiaccio, cioè iceberg. Destination. Se ti piace camminare c'è da fare un bel percorso di hiking immersi nella natura artica alla scoperta di un sito archeologico del popolo Inuit, vecchio di 3.500 anni. Ma si può anche esplorare il fiordo principale di Ilulissat, che ospita il ghiacciaio più prolifico del mondo fuori dall'Antartico, il Semerkkukjalekk. Impressionante da vedere dalla barca. Il ghiacciaio ha un fronte di 5 km e in alcuni punti il ghiaccio arriva a 80 metri sopra il livello del mare. Nel silenzio del ghiaccio si sente solo un po' il motore e poi il fragore degli iceberg che crollano in acqua o che si scontrano tra loro. Un'esperienza unica e indimenticabile, da terminare sorseggiando un caffè caldo. A proposito di caldo, per la prossima destinazione ti porto in un luogo più tropicale, ok?
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Oggi sbarchiamo a Lanzarote, un'isola delle Canarie dove le spiagge sono di sabbia nera perché è di origine vulcanica. Alcune eruzioni avvenute un paio di secoli fa hanno trasformato metà dell'isola, l'hanno fatta diventare come la luna, un paesaggio affascinante, desolato, che si può visitare anche a dorso di cammello. Il Parco Nazionale del Timanfaya e quello Dos Vulcanos coprono la zona vulcanica più recente che si attraversa in autobus fino ad arrivare su una collinetta, l'Islote de Ilario. Ah, lì me lo ricordo bene, la guida versa un secchio d'acqua in un buco. E poi non dice niente. In meno di un minuto l'acqua torna su come un geyser, no? Con un soffio violentissimo e bollente. Dimostrando che c'è attività vulcanica a pochi metri di profondità. I paesaggi di Lanzarote sono straordinari. Dopo le eruzioni del 1700 e del 1800, i contadini hanno imparato a convivere con il vulcano, creando dei muretti di pietra per proteggere le viti dal vento e dalle ceneri arruttate, e creando anche questo spettacolo unico di migliaia di piccoli nuraghe sulle pendici nere e brulle della collina. Con la luce giusta, quello è uno dei punti più belli e suggestivi da fotografare su tutta l'isola. L'altra parte di Lanzarote, quella nord, è diversa. A Los Valles c'è una valle piena di palme e intorno a questa montagna, il Mirador del Rio, ci sono montagne con ai piedi valli coperte di vegetazione. A Lanzarote, vicino a Jameos de Agua, ci sono anche da visitare delle incredibili oasi sotterranee, con una laguna naturale creata dalle infiltrazioni del mare, circondata da una vegetazione lussureggiante. Lanzarote è un universo a parte e per quelli che la vogliono vivere da vicino si possono organizzare escursioni a piedi nei parchi dei vulcani su questi sentieri che si snodano in un paesaggio lunare tra crateri spettacolari, rocce laviche dalle forme stranissime e panorami mozzafiato. Si ha la sensazione di tornare indietro di milioni di anni all'inizio del mondo in una camminata di 6 chilometri. Questa isola delle Canarie, detto tra noi, è la mia preferita, perché vedere un vulcano da vicino, magari a dorso di cammello, non è una cosa di tutti i giorni. Parola di Di Maggio, sempre in viaggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: 20 anni di Forte di Pard, sono con la presidentessa che è Ornella Baderi. Raccontami un po' questi 20 anni.
2: Beh, io non li ho fatti tutti per mia fortuna, perché sennò veramente...
1: Sei troppo giovane.
2: Esatto, sarei troppo giovane per aver fatto tutti i 20 anni. No, beh, sono 20 anni di un'associazione che ha lavorato tanto per la cultura, per il territorio, ha avuto in mano la gestione di questo complesso monumentale da parte della regione e ha dovuto lavorare tanto con i suoi alti, i suoi bassi, e ha cercato di tirare, come si suol dire qui da noi, la carretta. E
1: quindi... Beh, 4 milioni di persone ha tirato.
2: Eh beh sì, in 20 anni, cioè non ci sogniamo che sono cifre grandi per la Valle d'Aosta, per questa piccola Valle d'Aosta, queste sono cifre veramente grandi, sono ancora più grandi per la Bassa Valle, perché questa istituzione culturale si è stata creata nel momento in cui c'era una grande crisi industriale, in una zona industriale che si è riconvertita piano piano a un mercato di tipo diverso, oggi è polivalente, così come è polivalente l'attività del Forte.
1: Beh, non sbagliate mai un'esibizione, nel senso che ogni Expo è veramente diversa dall'altra, completamente diversa, ribaltate le cose e sorprendete sempre.
2: Beh, quello che cerchiamo di fare veramente è l'obiettivo, riuscire a fare dei progetti originali anche nelle cose più piccole, sono sempre studiati e hanno sempre una caratterizzazione fatta per il Forte. Già il Forte è speciale, i suoi locali sono speciali, difficili magari anche, però il nostro obiettivo è sempre: siamo diversi. Non vorrei dire siamo diversi, siamo valdostani.
1: Giusto, Ornella. Ma adesso ci sarà sempre da qui in avanti un capolavoro in cappella?
2: Sempre siamo diversi. Non vorrei dire siamo diversi, siamo valdostani.
1: Giusto, Ornella. Ma adesso ci sarà sempre...

0: grandi opere che sono nei musei, e quindi portarle fuori secondo me è il più grosso obiettivo che possano raggiungere, e i grandi musei e quelli piccoli come il nostro, mettere in correlazione l'arte dappertutto a 360 gradi per rendere usufruibile al pubblico.
1: Brava Ornella Paderi, presidente di Forte di Parte.
0: Grazie veramente.
1: Altri vent'anni così.
0: Grazie a voi anche per il vostro 60esimo, un augurio grandissimo.
1: Grazie, infatti. Adesso arriva la torta e
0: la
1: ce
0: la dividiamo.
2: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Andiamo a Londra in nave? No, non si risale il Tamigi. Si sbarca a Dover e in un paio d'ore si arriva nel cuore di Londra per fare una foto davanti a Buckingham Palace e poi davanti al Parlamento. Vuoi non scattare con i soldati di guardia al palazzo della regina, quelli con la divisa rossa e quel colbacco di pelo d'orso nero che stanno impassibili sull'attenti nella garitta? Sarà divertente. Ma Londra è tutta da scoprire, camminando per le vie del centro, curiosando nei negozi, facendo shopping selvaggio nelle boutique di tendenza. E dopo aver sgranocchiato un tipico fish and chips, che poi sono patatine e pesciolini fritti, si prosegue in pullman verso il mitico London Bridge, il ponte di Londra e la torre. Ma se Londra l'hai già vista, che ne dici di andare da Dover a Canterbury, uno dei più antichi centri della cristianità inglese, dove c'è la famosa cattedrale, quella di Assassinio nella cattedrale, che non è un giallo di Agatha Christie, è il dramma teatrale di Eliot sul martirio di Tommaso Becket, l'arcivescovo di Canterbury. E si va a visitare quei luoghi dove per secoli i pellegrini sono arrivati da tutte le parti d'Inghilterra e dell'Europa nordoccidentale. La cattedrale era chiusa in mura medievali ed è un po' cambiata rispetto al 1170, l'anno della morte di Tommaso Becket. È sempre bello passeggiare intorno alla cattedrale di Canterbury, mangiare qualcosa e poi in pullman spostarsi a visitare il castello di Leeds e i suoi giardini. Gli inglesi di giardini se ne intendono e quelli sono proprio uno spettacolo. E poi si ritorna a bordo e si salpa da Dover e dalle sue bianche scogliere. Alla prossima destinazione!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: Oggi parliamo di Singapore, la città-stato che si trova sulla punta della penisola malese. Singapore è fatta di diverse isole e isolette grandi tutte insieme come tre volte l'isola d'Elba. Su 735 chilometri quadrati sono concentrati 6 milioni di abitanti. Singapore è diventata indipendente nel 1963. Prima faceva parte del Commonwealth e da allora ha cominciato una crescita economica inarrestabile, diventando una città-stato ricchissima e magnifica, dove i grattacieli avveniristici dei quartieri finanziari dominano dall'alto i templi centenari di Chinatown e lungo il Singapore River si vedono ancora le vecchie facciate di epoca coloniale e a Little India resistono nel tempo i mercatini tradizionali. Uno dei progetti che caratterizzano la skyline di Singapore risale a una decina di anni fa, è il Marina Bay Sands, tre grattacieli che sorreggono lo Sky Park a forma di nave con la piscina a sfioramento, l'Infinity Pool lunga 150 metri, sospesa al 57° piano, cioè a 200 metri da terra. Da là sopra si vede bene la città, la City in Nature. La foresta tropicale affiora in alcune parti del tessuto urbano. Camminando per le vie di Singapore ci si imbatte spesso in parchi e riserve naturali che sono aree di relax e biodiversità nel cuore stesso della città. E ai piedi del Marina Bay Sands, i Gardens by the Bay è uno degli esempi di come il verde in città possa diventare uno spettacolo con grandi strutture futuristiche a forma di funghi giganteschi che sono in pratica delle serre verticali per piante e fiori e di notte si illuminano in modo spettacolare. E poi si va al mercato a vedere i prodotti che finiscono sulle tavole degli abitanti. La cucina singaporiana eredita la base dalla tradizione malese, ma accoglie i suggerimenti cinesi, indiani, arabi, britannici anche. Il risultato è una gastronomia unica, dove convivono varie tecniche di cottura, ingredienti diversissimi e spezie di tutti i tipi. Gli Hawker Centers sono mercati alimentari coperti, nati negli anni 60 e 70, e sono il cuore pulsante della vita sociale singaporiana, posti dove la popolazione locale si ritrova ogni giorno a fare la spesa. E sono il posto giusto dove assaggiare piatti della tradizione, come il laksa o il char kway teow. Per capire Singapore bisogna frequentare quegli spazi, assaggiare un piatto popolare come Hainanese Chicken Rice, che è riso aromatizzato allo zenzero e aglio, accompagnato da pollo in brodo, e avventurarsi tra i vari stand specializzati dove assaggiare la razza alla griglia, per esempio, o il lor mee, che è un piatto di tagliatelle spesse condite con salsa speziata. E buon appetito!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. All night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.
1: Você me apareceu.

0: Você me apareceu.
1: Rádio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
2: Non crederai anche tu che la Spagna sia tutta Plaza de Toros e Matador. È come dire che l'Italia è tutta pizza e mandolino. Per esempio, a Valencia, dove approdiamo oggi, c'è un'arena per corride proprio nel centro della città, di fianco alla stazione ferroviaria. Ma Valencia è famosa soprattutto per le faias, che sono delle sculture allegoriche in cartapesta, immense, alte come un palazzo di quattro piani. Ogni quartiere ne costruisce di bellissime, di varie dimensioni. Hai presente i carri del Carnevale di Viareggio? Sono belle così. Poi però le bruciano la sera del 19 marzo. Lì dove sono, in mezzo alle piazze o alle strade dove sono state costruite. E ci vogliono molto spesso i pompieri, sempre pronti ad intervenire per evitare incendi alle case lì intorno. Da non perdere quindi a Valencia una visita al museo che racchiude la storia delle faias, dove se ne possono vedere un bel po' di queste opere d'arte in cartapesta.
3: La luna la tenemos después de la
2: E poi bisogna visitare la cattedrale della città, la SEU. Sotto uno dei suoi portali, ogni giovedì, si tiene il Tribunale de las Aguas, l'istituzione giuridica più antica d'Europa, che per direttissima risolve i litigi tra contadini per l'irrigazione dei campi nella pianura di Valencia. Da secoli, ogni giovedì. Per avere un assaggio della vera vita di Valencia bisogna andare al mercato, che è uno dei mercati coperti più grandi d'Europa, con più di 8.000 metri quadrati e un migliaio di punti vendita. In stile Liberty, tutto colorato dalle piastrelle in ceramica bianche con disegni azzurri, gli azulecos. Ah, è molto bello. E poi Valencia, che ha un porto marina bellissimo, quello usato per la sfida di Coppa America, ha anche un museo oceanografico da vedere assolutamente, ma veramente spettacolare. Si passa in un tunnel sottomarino per vedere squali e pesci tropicali che ti nuotano sopra la testa. Passi a tanto così dalla barriera corallina. Vedi giocare i delfini, c'è una spiaggia delle tartarughe marine, le rocce con i pinguini e c'è un igloo immenso dove è riprodotto l'ecosistema dei mari artici. È un viaggio meraviglioso attraverso i mari di tutto il pianeta, al Museo Oceanografico di Valencia, in Spagna. E allora, buon viaggio dal Di Maggio.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, Italia.
2: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: beats, Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia è come a Cortina per gli scampoli finali delle Olimpiadi e ho occasione di sentire dei suoni degli artigiani, perché l'idea di un film lanciato da Confartigianato Veneto era quella di raccogliere i suoni delle botteghe artigiane, vedendo gli artigiani al lavoro, ma non facendoli parlare, perché i suoni sono un linguaggio internazionale, non c'è bisogno di doppiarli o di mettere dei sottotitoli. Fammi vedere che cosa crei e come lo crei. E il regista di tutto questo è Alessandro. Alessandro, scusami.
3: Carlozzo.
2: Devo dire che l'hai girato in fretta, mi hanno detto, ma girato bene, c'è una bella fotografia.
3: Grazie mille, ti ringrazio molto. È una cosa, infatti, per me la fotografia parla, è praticamente un aspetto narrativo anche quello, quindi per me è molto importante stare attento all'inquadratura, al rigore, ovviamente al tipo di progetto che uno sceglie, e mantenerlo ovviamente, no? nelle puntate, che in questo caso erano 7, e quindi per me è proprio un espediente narrativo la fotografia quanto un'intervista che si può fare a un possibile artigiano.
2: E ti hanno messo l'asticella bella alta, perché la narrazione è che 40 anni fa Ermanno Olmi, il regista, andò e gli fu commissionato proprio un filmato di questo genere dai produttori di Gorgani, quelli famosi, credo.
3: Esatto,
2: no?
3: Dai fratelli Ruffatti. Diciamo che nel film che aveva fatto, documentario che aveva fatto Ermanno Olmi, che si chiamava Artigiani Veneti, della durata mi sembra di 1 ora e 20 più o meno, c'erano anche i fratelli Ruffatti, quindi ci siamo ritrovati in realtà ad avere degli artigiani diversi ma in comunione i fratelli Ruffatti, e non a caso, anche perché poi Ermanno Olmi era un grandissimo patito di organi, vedeva questi strumenti come appunto degli organi quasi umani, e con mio grande poi stupore è stato incredibile visitare quelle location e riprenderle e rivederle nel documentario di Ermanno Olmi praticamente non cambiate a distanza di 40 anni. E devo dire anche che è stata una grandissima emozione, tanto che mi sono commosso quando ho visto le riprese che hai visto anche tu prima, dove c'è l'accordatore che quindi va con un'asticella e un martelletto ad accordare le canne. E io dico anche, immagina da quanto lo fai, quante canne ha accordato, infatti è un piacere vederlo lavorare. E con mio grande stupore quella persona che noi abbiamo ripreso era la stessa di 40 anni fa, quindi lo stesso protagonista del film di Ermanno Olmi.
2: E non dirmi che anche l'inquadratura era la stessa del maestro?
3: Era simile. Devo dire. Okay.
2: Grazie Alessandro.
3: Grazie, ciao. Grazie mille.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: È l'unica città al mondo costruita per metà in Europa e per metà in Asia.
2: Sono Di Maggio e non faccio gli indovinelli, no. Ma quando si parla di Istanbul, bisogna capire che razza di meraviglia sia. Le due parti di Istanbul sono unite dal ponte di Galata, che è lungo 1,5 km. E la prima cosa che si nota della città è la moschea blu, la moschea di Sultanahmet, con i suoi 6 minareti e con tutta una serie di cupole a cascata. È uno dei luoghi di culto islamico più famosi del mondo. E poi di fronte c'è la Basilica di Santa Sofia, che oggi è un museo da visitare assolutamente, con queste pareti e gallerie intarsiate di marmi, metalli, pietre preziose e antichi mosaici bizantini. E poi a Istanbul c'è da vedere il palazzo di Topkapi, che è il più importante museo della città. Ci sono veicoli, ceramiche turche, armi, libri, miniature, ma soprattutto c'è il famoso tesoro in cui sono esposti i gioielli imperiali, la collezione più bella e ricca del mondo, con il famoso diamante nel cucchiaio da 86 carati. E per fare un po' di shopping c'è il mercato delle spezie, pieno di aromi e di colori. Se ti piace scattare foto, quello è il posto giusto. Anche per assaggiare i dolci. Prova l'anim gobeci, l'ombelico di dama. E per farti capire, indica l'ombelico di una ragazza che il pasticcere capisce di sicuro. E poi c'è da fare un giro al Gran Bazar. Tutto al coperto, in penombra, come ci immaginiamo un mercato persiano. Enorme, da perdersi, dove si trova di tutto, dalle magliette ai tappeti, e poi manufatti di rame, onice e pelle, così come le teiere, che sono molto caratteristiche, o i vari pezzi di artigianato in rame. Ma se ti piace l'atmosfera orientale, immergiti nel settore del bazar dedicato alle antichità. Lì si viaggia tra oggetti d'epoca bellissimi. Io mi ricordo, avevo visto un casco da palombaro dei primi del Novecento che mi piaceva tantissimo, e avevo giurato che se fossi diventato ricco un giorno sarei tornato a comprarlo. E peccato che non sono mai diventato ricco. Ma lì nel bazar delle antichità di Istanbul ho finito per comprare 2 figurine colorate in pelle di cammello che rappresentano Asivat e Saragos, che sono 2 personaggi delle fiabe turche. 2 piccoli oggetti che ancora mi ricordano tutta la magia di una crociera con escursione a Istanbul. Alla prossima destination!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia parliamo con la vicepresidente di Confartigianato Veneto che si chiama Claudia Scarzanella. Avete un progetto molto interessante di far sentire i suoni delle persone che lavorano nel manifatturiero che creano dei begli oggetti, è così?
2: È così perché abbiamo noi un po' un problema di disaffezione rispetto all'artigianato da parte dei giovani e quindi ci siamo detti usiamo i suoni che sono un linguaggio universale, non ha filtri, possiamo raggiungere tutti in tutto il mondo e soprattutto creiamo un'emozione. Entriamo dentro le botteghe, ci immaginiamo di essere seduti a fianco all'artigiano nel suo processo di produzione, ma è anche immergersi in quella che è la sua sensibilità, il suo processo creativo, la sua anima, la sua passione, che sono cose immateriali che si sentono solo così si possa davvero capire che cosa significa fare l'artigiano. Produrre questi oggetti che poi vanno in tutto il mondo e rappresentano il Made in Veneto, il Made in Italy, in qualche modo è un trasmettere la propria passione, la propria anima ovunque e credo che sia un messaggio potentissimo e che se riusciamo a trasmetterlo tantissime persone potrebbero avvicinarsi all'artigianato che è quello di cui noi oggi abbiamo veramente bisogno.
1: La tua esperienza personale, tu Claudia sei un artigiano quindi iscritta?
2: Sì, io sono un'artigiana, ho una segheria, quindi produciamo legno, è tra l'altro un'attività antica perché adesso è entrato mio figlio in azienda e è la quinta generazione e quindi da 5 generazioni noi produciamo legno e produciamo un legno locale a chilometro zero perché adesso è entrato mio figlio in azienda e è la quinta generazione e quindi da 5 generazioni noi produciamo legno e produciamo

0: Vogliamo andare nel futuro perché siamo convinti che grazie all'innovazione che deve esserci, la tecnologia certamente, ma tutto questo bagaglio che noi abbiamo è davvero prezioso ed è quello che poi qualifica quelle che sono le persone e di conseguenza anche i prodotti che facciamo.
1: Sounds of Artisans, i suoni delle botteghe artigiane. Grazie Claudia Scarzanella.
0: Grazie a voi.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio e oggi arriviamo a Marmaris, che è una cittadina balneare della Turchia affacciata su una baia incantevole, tutta da esplorare. Qui il mare Egeo è di un blu turchese, l'acqua è davvero invitante. Ma ci sono posti bellissimi anche all'interno da visitare. Per esempio, si può arrivare in bus fino al villaggio di Dalian, sulle rive del fiume che si chiama nello stesso modo. Lì si sale su delle barche a motore e si comincia a navigare tra i canali del delta in un labirinto di canneti fino all'antica Kaunos e alle famose tombe scavate nella roccia che si vedono navigando. Erano tombe di re. Poi si sbarca e c'è da salire a piedi un quarto d'ora, non di più, per raggiungere le rovine. Nel 4000 avanti Cristo Kaunos era una città ricchissima che aveva un suo porto e poi quando il porto cominciò a sprofondare nel terreno sabbioso anche la città perse di importanza. Rimangono il teatro e diversi edifici romani importanti. In barca si rientra verso la costa, verso Dalian, navigando tra isolotti e canneti per andare a mangiare pesce in un ristorante tipico. Ma per quelli che preferiscono il mare alla storia, c'è anche la possibilità di andare ad esplorare in barca la costa. Dal molo di Marmaris si parte in motoscafo per vedere dal mare le calette e le baie più belle. E si arriva ad una grotta naturale che in passato venne utilizzata come nascondiglio dai pirati, la Grotta del Fosforo. E poi, non vuoi fare un tuffo in quel bel mare invitante? E per fare il bagno si va nella Baia dell'Acquario, famosa per le sue acque trasparenti. Al ritorno verso il porto, per risalire sulla nave, dalla barca si possono vedere le bellissime baie di Turunk Ekmeler. Ma questa è un'escursione che è meglio fare se non si soffre il mare, perché se è un po' agitato, allora meglio scegliere di andare sul fiume. Comunque, sempre portarsi dietro, oltre al costume da bagno, una protezione solare, un cappello e un asciugamano. È un consiglio del Di Maggio sempre in viaggio. Alla prossima!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la Bella Italia, a Cortina per il finale di Olimpiade, trovo a casa Veneto delle ostriche, le ostriche di Chioggia. Allora, Maurizio Varagnolo, tu che sei un biologist, raccontami un po' di queste ostriche.
2: Ma ha premesso che abbiamo dovuto cominciare a farle sulla tragedia del granchio blu che ci ha distrutto gli allevamenti di vongole, però abbiamo anche detto che Chioggia ha una tradizione marinara plurisecolare, quindi non è stato difficile, respirando quest'aria, produrre questa ostrica che ha già preso sul territorio nazionale, ha già preso bene.
1: Allora Maurizio, la vostra ostrica, quella che ho assaggiato, è polposa, delicata. Raccontami la sua genesi, come viene seminata, come viene coltivata?
2: Allora, la semina comunque arriva piccolissima dalla Francia, perché per noi produrre la semina costerebbe di più, ma arriva, stiamo parlando di 10.000 ostriche in un chilo, quindi arriva che è proprio piccolissima. E poi noi abbiamo la nostra tecnica con delle buste, diciamo, di protezione, che, alle quali ciascuna busta è fissato un galleggiante, e loro si muovono, sono legate a una corda, e loro si muovono. Questo permette all'ostrica di strusciarsi, il risultato è un'ostrica con un guscio molto levigato. Infatti all'impatto uno si rende conto subito che c'è qualcosa di diverso dalle ostriche francesi, anche se nell'immaginario collettivo ostriche significa ostriche francese, ma noi stiamo cercando di far conoscere un prodotto che è un'eccellenza italiana, come viene riconosciuto oggi dai ristoranti, da chi la sta utilizzando.
1: Quante ne riuscite a produrre?
2: Allora, diciamo, parliamo di chili, possiamo anche parlare di numeri. Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
1: Io ho assaggiato un'ostrica di Mae. Mae è un'associazione, una cooperativa?
2: Mae è il nome commerciale dell'ostrica. Voi, quando mangiate le ostriche, la quasi totalità è la stessa specie, è sempre la stessa specie, che si chiama, è l'ostrica concava, diciamo, volgarmente. Questi nomi che voi sentite, Mae, è l'ostrica rosa, è l'ostrica Gilardo, sono i nomi commerciali, però l'ostrica è sempre la stessa, cambia la forma, perché in base alla tecnica con la quale viene coltivata cambia la forma, il sapore dipende dall'ambiente, perché ogni laguna e ogni porzione di mare ha una qualità di cibo diverso, una salinità diversa, per cui l'ostrica viene diversa nel sapore. Su questo non è merito nostro, sulla forma è merito nostro, sul sapore quello è merito dell'ambiente. Cioè, diciamo, l'acqua della laguna di Venezia, che è una laguna dalla salinità, dall'ambiente molto equilibrato, l'ambiente marino molto equilibrato, come l'ostrica Mae ha un equilibrio iodato di un certo tipo, viene apprezzato un po' da tutta la gamma di assaggiatori, di clienti, diciamo.
1: E come Di Maggio l'assaggio ho molto gradito, grazie Maurizio Varagnolo.
2: Grazie, un complimento da te, per noi è fondamentale, ci gratifichiamo con questo.
1: Grazie ancora, ostrica Mae.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
2: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
1: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Ecco, stiamo entrando in porto a Palma di Mallorca e l'edificio che si nota subito è la cattedrale. Per la cronaca, dentro c'è il rosone più grande del mondo. È una vera cattedrale da Guinness dei primati, da visitare, anche perché il cuore della città vecchia è lì ai suoi piedi. La cattedrale l'hanno costruita su una collina che domina il mare e attaccato c'è il palazzo dell'Almudaina e vicino c'è la Plaza Mayor e tutto lassù in cima. Appena sbarcati ci si può andare anche a piedi. Si prende il lungomare, il Passeig Maritime, e ci si arriva in una mezz'oretta. È bello camminare sul lungomare di Palma. Da una parte c'è il Porto Marina, che è la sede dello Yacht Club Reale. Il re Juan Carlos di Borbone è un appassionato di vela. Alcune delle più belle barche da regata del Mediterraneo sono qua, E dall'altro lato del Passeig Maritime, quello lato collina, diciamo, c'è una serie infinita di negozietti, di bar, di localini interessanti che la notte si animano e c'è da divertirsi. A proposito, c'è un locale fantastico tra le viuzze antiche, dietro il museo della Lonia. Si chiama Abaco, è in calle San Juan 1. Fuori non ci sono insegne vistose, niente neon, solo una targa in ottone e un grande portone in legno con le borchie di ferro. Lo apri ed entri in un'altra epoca. Sei nell'androne di un palazzo nobiliare. La musica barocca ti avvolge. Sulla sinistra c'è una cascata di frutta coloratissima e il bar. E tutti gli arredi, i tappeti, gli arazzi fanno molto grande Spagna. Il periodo del 500-600, quando la Spagna di Carlo V dominava il mondo. L'Abaco è un bar, in effetti, dove bere qualcosa, un cocktail, un buon bicchiere di vino rosso o anche mangiare un gelato. Ma è soprattutto un viaggio nella storia. Nel suo patio interno ci sono delle gabbie con pavoni, altri uccelli coloratissimi, un piccolo giardino. E poi si può salire al piano superiore, dove si visitano le cucine, ancora con i camini e le pentole di rame appese alle pareti. È una meraviglia quel locale. Tutte le volte che ci sono tornato mi ha sempre stupito. Parola di Dimaggio, sempre in viaggio. Alla prossima destination.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, sono sulle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, e voglio andarle a visitare. E chi meglio di Alberto Stocco di Ca del Poggio può darmi dei consigli? Ciao Alberto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno Maurizio, benvenuti proprio nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, benvenuti a Ca del Poggio. Luogo ideale per iniziare un'escursione sulle colline del Prosecco. Partendo da qui ti do dei punti di riferimento se posso. Partiamo da Conegliano, quindi città storica, dove abbiamo un castello meraviglioso. Passando proprio per tutte le colline arriviamo a San Pietro di Feletto, dove c'è un'iconica chiesa cinquecentesca da visitare sicuramente, dove c'è dentro un affresco meraviglioso che rappresenta il Cristo della Domenica con tutti i suoi aspetti. Si scende all'interno delle colline del Prosecco passando per il mulinetto della Croda e Refrontolo per arrivare in cima a Rolle, dove si scorge un meraviglioso panorama. Non si può che arrivare nel cuore del Prosecco e quindi nella zona del Cartizze, dove si ammirano dei panorami, credimi, da svenire da quanto belli sono, dove lì bisogna fare una sosta e bere un calice di prosecco per ampliare ancora di più, come posso dirti, la vista e l'immaginazione verso quello che può essere un sogno che stiamo vivendo. Si arriva a Valdobbiadene, ecco il punto finale di questa meravigliosa gita, chiamiamola così, alla scoperta di un territorio ricco di giacimenti agroalimentari, di storia, di cultura e di tanta tradizione. Qui ancora la gente del posto ti può raccontare aneddoti indescrivibili.
1: E noi siamo nel cuore di tutto questo, a Ca del Poggio.
2: Assolutamente sì, qui poi noi abbiamo la fortuna di avere all'interno di questo territorio un'ospitalità oggi che si sta ampliando verso quello che può essere proprio il senso di dare e accogliere l'ospite in un certo modo. Clientela internazionale sempre più, come posso dire, incuriosita da questo fenomeno che non è solo il vino, ma è un territorio che lo circonda e lo coccola. Ecco che diventa tutto un'arma vincente e diventa destinazione turistica. Quindi Ca del Poggio all'interno di tutto questo.
1: Grazie Alberto Stocco.
2: Grazie, grazie Maurizio, grazie a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Ciao, da Di Maggio, sempre in viaggio. Oggi vi parlo di Maiorca, l'isola delle Baleari. Vicino a Palma di Maiorca c'è un posto da provare, il Barbacoa Sonamar. È una tipica hacienda spagnola con i frutteti e le scuderie, solo che in realtà è anche un teatro per 2000 persone che mangiano e assistono ad uno spettacolo di livello internazionale. Molto divertente e coinvolgente, balletti, artisti, giocolieri, ma non solo cose folcloristiche, chiaramente nacchere e tutto quanto fa Spagna, però anche artisti, cantanti di caratura veramente mondiale. A Palma di Maiorca, oltre ad antichi palazzi e chiese, ci sono dei parchi di divertimento da urlo. Si può andare a passare una mezza giornata a Marineland con il suo acquario tropicale, oppure al Western Water Park, in mezzo a piscine, scivoli e con gli spettacoli di cowboys. Molto divertente. Ma se a Palma di Maiorca si cerca il contatto con la natura e lo sport, si può fare un bel tour in bicicletta. Oppure salire su un catamarano e starsene in mare tutto il giorno a prendere il sole, gettando l'ancora in qualche caletta deserta per fare il bagno. E poi, per quelli che vogliono vedere non le coste e le spiagge, ma l'interno dell'isola di Maiorca, c'è da visitare il paese di Valldemossa, in collina, a una ventina di chilometri da Palma. Un posto molto bello, circondato da ulivi con una certosa passata alla storia, perché nell'Ottocento una delle celle del convento ospitò per diverse settimane Frédéric Chopin, musicista, e la sua compagna George Sand, che scrisse un libro, appunto, Un inverno a Maiorca. È un bel paesino, Valldemossa. C'è da vedere anche il palazzo del re Sancho prima di arrivare al Son Marroig, l'antica residenza dell'arciduca Luis Salvador d'Austria, da dove si domina la costa nord dell'isola. Un panorama pazzesco da lì. Bello, proprio bello. Ci risentiamo alla prossima destinazione.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no room. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Che cos'è quella chiesa lassù? È la Basilica di Notre Dame de la Garde. Sei a Marsiglia, baby. Marsiglia è stata una città di commerci fin dall'antichità, dal tempo dei Fenici e dei Greci. Una città con dei bei quartieri eleganti. Era la Parigi del Sud. Si va a fare un giro sulla Corniche Kennedy e poi si visitano i monumenti principali. Ma il cuore di Marsiglia è la Canadiere, che è una strada molto larga, lunga un chilometro. Una specie di Rambla, come a Barcellona, che dal Porto Vecchio va verso il centro città. Il Porto Vecchio oggi ospita pescherecci e piccoli yacht. È il luogo più autentico e carino di Marsiglia, dove andare ad assaggiare la famosa bouillabaisse, la zuppa di pesce alla marsigliese. E poi l'intorno è perfetto per un po' di shopping prima di risalire a bordo. Altrimenti, in mezz'ora di pullman si raggiunge Aix-en-Provence, che è una bella città universitaria, piena di gente giovane e di locali simpatici. Il posto migliore per una passeggiata è il Cours Mirabeau, un bellissimo viale alberato dove si cammina all'ombra di platani e ipocastani con i marciapiedi invasi dai tavolini dei caffè e dei bistrò. Aix è una città termale che fu apprezzata dagli antichi romani e ci sono fontane ad ogni angolo di strada. La più bella e importante è quella dei Quatre Dauphins, la fontana dei quattro delfini. E poi è bello perdersi per le vie pedonali a destra del Cours Mirabeau e scoprire i piccoli angoli nascosti di questa città provenzale. Altra escursione interessante ad un'ora di strada da Marsiglia è Avignone. 7 secoli fa Avignone fu una capitale grazie al Papa che da Roma si trasferì in Provenza. E Avignone fu la sede di vari papi per una settantina d'anni. Di quel periodo, 7 secoli fa Avignone fu una capitale grazie al Papa che da Roma si trasferì in Provenza. E Avignone fu la sede di vari papi per una settantina d'anni.

0: viaggio nel cuore del Mediterraneo. Alla prossima destination. Buon vento dal Di Maggio.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: stai ascoltando Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.
1: Go to Mars again.

0: Hours, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: RMC R&B.
3: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: TLC Waterfall.
4: All about Jason.

farti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio. E se oggi si sbarcasse in un posto freddo? Dopo 3 giorni di navigazione in mezzo agli iceberg, dall'Islanda si arriva in Groenlandia. E si butta l'ancora davanti a Nuuk, la capitale della Groenlandia. Una città coloratissima per via delle case dipinte di rosso, di giallo, di blu. Quando vivi in mezzo al bianco della neve per gran parte dell'anno, il colore ti mette allegria. Nuuk è affacciata su una serie di fiordi molto belli ed è circondata da montagne. Per capire com'è la vita in Groenlandia bisogna subito visitare il Museo Nazionale. Lì è racchiusa la storia di questa gente che vive tranquillamente in condizioni estreme per noi, ma che per loro sono normali. Nel piccolo museo di Nuuk c'è la sala delle mummie, dove sono custoditi 3 corpi di donna risalenti al 1400. Sono perfettamente conservati grazie ai ghiacci. Per chi ama la natura, la Groenlandia è un'occasione perfetta. Con delle piccole imbarcazioni da 10 posti si può fare un tour di un paio d'ore per ammirare i paesaggi del fiordo, le cascate, gli iceberg e magari avvistare qualche balena e vederla da vicino quando emerge. La seconda tappa in Groenlandia è il villaggio di Ilulissat, nella baia di Disco. Ilulissat ha 5.000 abitanti neanche e il suo nome in lingua locale significa montagne di ghiaccio, cioè iceberg. Destination. Se ti piace camminare c'è da fare un bel percorso di hiking immersi nella natura artica alla scoperta di un sito archeologico del popolo Inuit vecchio di 3.500 anni. Ma si può anche esplorare il fiordo principale di Ilulissat, che ospita il ghiacciaio più prolifico del mondo fuori dall'Antartico, il Semerkkujalekk. Impressionante da vedere dalla barca. Il ghiacciaio ha un fronte di 5 km e in alcuni punti il ghiaccio arriva a 80 metri sopra il livello del mare. Nel silenzio del ghiaccio si sente solo un po' il motore e poi il fragore degli iceberg che crollano in acqua o che si scontrano tra loro. Un'esperienza unica e indimenticabile, da terminare sorseggiando un caffè caldo. A proposito di caldo, per la prossima destinazione ti porto in un luogo più tropicale, ok?
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
5: Voyage, voyage.
4: Voyage, voyage.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: 20 anni di Forte di Pard, sono con la presidentessa che è Ornella Baderi. Raccontami un po' questi 20 anni.
2: Beh, io non li ho fatti tutti per mia fortuna, perché sennò veramente...
1: Sei troppo giovane.
2: Esatto, sarei troppo giovane per aver fatto tutti i 20 anni. No, beh, sono 20 anni di un'associazione che ha lavorato tanto per la cultura, per il territorio, ha avuto in mano la gestione di questo complesso monumentale da parte della regione e ha dovuto lavorare tanto con i suoi alti, i suoi bassi, e ha cercato di tirare, come si suol dire qui da noi, la carretta. E
1: quindi... Beh, 4 milioni di persone ha tirato.
2: Eh beh sì, in 20 anni, cioè non ci sogniamo che sono cifre grandi per la Valle d'Aosta, per questa piccola Valle d'Aosta. Queste sono cifre veramente grandi, sono ancora più grandi per la Bassa Valle, perché questa istituzione culturale si è stata creata nel momento in cui c'era una grande crisi industriale, in una zona industriale che si è riconvertita piano piano a un mercato di tipo diverso. Oggi è polivalente, così come è polivalente l'attività del Forte.
1: Beh, non sbagliate mai un'esibizione, nel senso che ogni Expo è veramente diversa dall'altra, completamente diversa, ribaltate le cose e sorprendete sempre.
2: Beh, quello che cerchiamo di fare veramente, l'obiettivo, riuscire a fare dei progetti originali anche nelle cose più piccole, sono sempre studiati e hanno sempre una caratterizzazione fatta per il Forte. Già il Forte è speciale, i suoi locali sono speciali, difficili magari anche, però il nostro obiettivo è sempre: siamo diversi. Non vorrei dire siamo diversi, siamo valdostani.
1: Giusto, Ornella, ma adesso ci sarà sempre da qui in avanti un capolavoro in cappella?
2: No, no, tutti i giorni no, ci sarà un progetto all'anno.
1: Quindi siamo partiti con Caravaggio, e su cosa andiamo al prossimo giro?
2: Boh, questa sarà una sorpresa, magari
1: sempre in salita.
2: Una donna, sarà comunque sempre un capolavoro, e soprattutto quello che ci tengo di questo progetto è che collaboriamo con i grandi musei italiani. Perché condividere le grandi opere che sono nei musei e quindi portarle fuori, secondo me, è il più grosso obiettivo che possano raggiungere, e i grandi musei e quelli piccoli come il nostro, mettere in correlazione l'arte dappertutto a 360 gradi per rendere usufruibile al pubblico.
1: Brava Ornella Baderi, presidente di Forte di Pard.
2: Grazie veramente.
1: Altri 20 anni così.
2: Grazie a voi anche per il vostro 60esimo, un augurio grandissimo.
1: Grazie, infatti. Adesso arriva la torta e la
2: ce la dividiamo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. Radio Monte Carlo. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Is it getting better?

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Shalom, oggi sbarchiamo ad Ashdod, in Israele, per andare a Gerusalemme, la città più santa che esista, luogo sacro per tre religioni diverse. Gerusalemme si trova a 800 metri d'altitudine, sulle colline della Giudea. Il posto migliore per poter ammirare la città vecchia con un unico colpo d'occhio è il Monte degli Ulivi. Si vedono le mura di Solimano il Magnifico, ancora molto ben conservate, e dentro la città, oltre alla cupola della roccia, quella grandissima dorata della Moschea di Omar, si vedono i minareti e i campanili, la cupola della Chiesa del Santo Sepolcro e quella ortodossa dell'Ascensione. In nessun altro posto al mondo si può osservare uno spettacolo del genere, in una luce dorata che incanta i pellegrini da millenni. Poi si entra nella città vecchia dalla porta di Damasco e si va al Muro del Pianto, un immenso muraglione che costituiva la base del Tempio di Salomone, distrutto dai Romani nel 70 d.C. È uno dei luoghi più sacri per gli ebrei, che vengono qui a pregare con la fronte rivolta al muro e infilano i bigliettini con le loro preghiere a Dio negli spazi tra quei blocchi di pietra immensi. Da lì a piedi, seguendo le vie strette di Gerusalemme, dove si respira la storia, si arriva alla Via Dolorosa, la Via Crucis. Da lì inizia la salita verso la Chiesa del Santo Sepolcro, passando attraverso il mercato, il Souk Kanen Zeit. Un senso di sacralità avvolge tutti, anche i non credenti, te l'assicuro. E poi si arriva alla Chiesa del Santo Sepolcro, che racchiude sotto la sua grande cupola le ultime stazioni della Via Dolorosa, le tre ultime tappe della storia di Cristo. Il Golgota, che era un roccione a forma di teschio, perché questo vuol dire Golgota, teschio, dove si issavano le croci dei condannati. Poi c'è la pietra della deposizione, dove fu sdraiato il corpo di Cristo, deposto dalla croce per lavarlo, e il Santo Sepolcro. Ma le emozioni non sono finite. Nel pomeriggio si va dove tutto ha avuto inizio, nella città di Betlem, che si trova a circa 30 minuti di pullman da Gerusalemme, in territorio palestinese. La chiesa, costruita 1000 anni fa sulla grotta della Natività, è piuttosto spoglia, niente ori e marmi preziosi. Si scende nella piccola cripta, che è la culla della cristianità dopo essere stata la culla di Gesù. È uno spazio minuscolo, molto buio, rischiarato da qualche lumino, però il crepitare dei flash delle macchinette fotografiche lo illumina a giorno. Anche qui si provano delle grandi emozioni, che si assaporano poi nel viaggio di ritorno verso il porto, a Ashdod, attraversando sobborghi di cemento su colline brulle. Quel giorno a Gerusalemme te lo ricorderai per sempre. Parola di Di Maggio, sempre in viaggio.

0: viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, eccomi tra i panorami delle colline del Prosecco, che sono patrimonio UNESCO. Ma i bei panorami non si inventano. Qui c'è stato un intervento umano ben oculato, vero Alberto Stocco?
2: Proprio così, Maurizio. Buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Siamo qui nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, siamo proprio a Ca del Poggio. E come potrai notare da qua davanti, che consideriamo una terrazza naturale all'interno di questo meraviglioso territorio, abbiamo proprio una vista su quello che è stato anche un po' il cambiamento che ci ha portato ad essere patrimonio dell'umanità. Qui davanti abbiamo avuto sempre delle culture che sono state strapiantate per portare una nuova cultura, cioè più incrementare questa nuova cultura dell'uva glera che ci ha permesso di avere il prosecco, che ha fatto sì che questo ambiente dal punto di vista idrogeologico e dal punto di vista naturalistico sia stato rispettato ma allo stesso tempo sanato, nel senso che è stato mantenuto tutta la parte boschiva senza essere tolta, anzi è stata proprio mantenuta e protetta, ma allo stesso tempo abbiamo fatto sì che il territorio sia stato messo a punto dal punto di vista geologico e idrologico, quindi facendo sì che tutto fosse messo nel miglior modo possibile per diventare oggi patrimonio dell'umanità.
1: C'è l'intervento umano, si vede l'antropizzazione dai villaggi, dalle chiese, dalle case, non ci sono capannoni, quel bianco accecante dei brutti capannoni industriali che in altre zone d'Italia purtroppo si nota.
2: No, in questa zona naturalmente no, proprio qui davanti non ce n'è neanche uno, e diciamo che le zone industriali sono state ben geolocalizzate all'uscita delle autostrade in zone diverse che non hanno invaso un territorio meraviglioso.
1: Bene, è veramente un esempio di paesaggio conservato, vi meritate il titolo di colline dell'UNESCO assolutamente.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie di essere passati a trovarci, ma soprattutto vi aspettiamo tutti sulle colline del Prosecco.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Giovanna.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Sono di maggio e ho sempre sognato di vedere i fiordi norvegesi. Immaginali come dei lunghi laghi con le montagne scoscese intorno. Montagne verdi con in cima un po' di neve anche all'inizio dell'estate. Le acque blu dell'oceano che si insinuano tra i monti per chilometri e chilometri. Aria frizzante come in alta montagna. E tu che viaggi su una nave da crociera e fuori vedi tutto questo, come un sogno surreale pieno di colori. Ti auguro di trovare una giornata di sole bella limpida, perché sarà una delle più belle esperienze di viaggio che si possano ricordare. Quando si fa scalo dove il fiordo finisce, si butta l'ancora davanti al villaggio norvegese di... è scritto Geiranger. Come si pronuncia?
2: Geiranger.
1: Lei come si chiama, signorina?
2: Helga.
1: Ah, grazie. Da lì la cosa migliore è salire per la strada ripidissima che porta sopra il villaggio e poi fermarsi a vedere quel panorama mozzafiato. Il fiordo, il villaggetto, la corona di montagne intorno. E poi continuare verso la cima del monte Dalsnibba a 1500 metri di quota per osservare questo scenario di montagne, di cascate, laghi, ghiacciai. È uno spettacolo unico, stare lì ad ammirare la natura più incontaminata mangiando qualche piatto tipico norvegese a base di pesce affumicato. Oppure, in alternativa, sarebbe bello da... me lo dice ancora una volta? Viaggiare in pullman costeggiando il fiordo lungo la strada delle Aquile, che nei mesi invernali è l'unico collegamento con il resto del mondo. Anche lì ci sono panorami mozzafiato del fiordo e delle montagne in lontananza, si vedono le cascate chiamate Sette Sorelle e le fattorie abbarbicate sulle pareti rocciose. E poi si continua sul bordo del fiordo Nurdal fino ad arrivare al villaggio che si chiama appunto Nurdal. Da lì si segue la strada verso l'entroterra per raggiungere una fattoria, la Malga di Hardal, dove si producono formaggi, una trentina di piccole casette di legno con i tetti di paglia. E lì ti spiegano come producono i loro formaggi e poi te li fanno assaggiare, ovviamente. E si ritorna quindi verso la nave, sempre sulla strada delle Aquile, fermandosi per un caffè e per riempirsi ancora gli occhi di quei panorami immensi e incontaminati. Me lo direbbe ancora una volta? Grazie, Helga. Come si dice grazie in norvegese?
2: Tak.
1: Tak, Helga. Si risale a bordo dopo un'ultima boccata d'aria frizzante. I fiordi norvegesi sono un'esperienza affascinante e strana. È come andare in montagna con la nave.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Jazz.
1: Say, boy, what you doing around my jazz?
2: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
0: You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
2: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A fuego lento tu mirada.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Qual è la capitale della Finlandia? Helsinki. Così lo pronunciano loro. Sono Di Maggio e oggi il viaggio ci porta in questa bellissima città che d'estate è piena di quella luce nordica così speciale, una luminosità che non se ne va mai completamente, neanche a mezzanotte. Helsinki è una città a misura d'uomo, non è grandissima, ha 500.000 di abitanti e per vederla bene bisogna guardarla dal mare. Scendi dalla nave, prendi un battello e cerchi di immaginarti come deve essere d'inverno il paesaggio, perché ti raccontano che quell'isoletta di fronte al porto di Helsinki, dove si va a prendere il sole d'estate in barca, d'inverno ci arrivi a piedi perché è tutto ghiacciato. Per conoscere la città si può fare il tour in pullman, ma si può anche andare in bicicletta, come fanno i finlandesi. Ci sono delle bellissime piste ciclabili per tutta Helsinki, che attraversano i parchi e arrivano poi nei punti più importanti della città. Se ti piace pedalare ed è una bella giornata, è il modo migliore di visitarla, eh? L'edificio che colpisce subito è la cattedrale, con quella sua cupola verde e le colonne bianche. L'intorno c'è il palazzo del Senato e la piazza del mercato. Per vedere un po' di gente e guardare i negozi, per immergersi nella vita quotidiana della città, bisogna fare una passeggiata sulla Mannerheimintie, che è una strada larga come una piazza e lunga 5 chilometri. Su questo vialone si affacciano il Parlamento, il Museo Nazionale, il Nuovo Teatro dell'Opera e la Finlandia Hall, quella progettata da Aalto, il famoso designer finlandese. Ci sono negozi di design e di tecnologia che sono molto interessanti perché un telefonino finlandese ce l'abbiamo tutti in tasca, no? Per scoprire i dintorni di Helsinki si può viaggiare attraverso la bella campagna finlandese per arrivare a Porvo, che è una delle città più antiche e pittoresche del paese. È un vero gioiello dell'antica architettura finlandese. Oppure si può andare a visitare la tenuta Savijärvi, in piena campagna, una fattoria rimasta uguale a 100 anni fa. Per scoprire la vita rurale finlandese e soprattutto per assaggiare delle buonissime torte fatte in casa ai frutti di bosco, magari bevendo una tazza di caffè. Perché i finlandesi sono solo 5 milioni, ma sono i più grandi consumatori di caffè pro capite al mondo, eh? Ve lo offrono sempre il caffè. Il bon ton finlandese prevede che si rifiuti una prima volta. Poi loro insistono e allora si dice: va bene, ma solo una mezza tazza. E poi si finisce per berne 3 o 4 di cuppi di cavi, tazze di caffè, con un po' di maito, latte, accompagnate da una pulla, una pagnottina al cardamomo. Da provare. E meno male che tutti parlano un po' di inglese, perché la loro lingua è veramente difficile. Alla prossima destination!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ecco, stiamo entrando in porto a Palma di Mallorca e l'edificio che si nota subito è la cattedrale. Per la cronaca, dentro c'è il rosone più grande del mondo. È una vera cattedrale da Guinness dei primati, da visitare, anche perché il cuore della città vecchia e lì ai suoi piedi la cattedrale l'hanno costruita su una collina che domina il mare. E attaccato c'è il palazzo dell'Almudaina e vicino c'è la Plaza Mayor e tutto lassù in cima. Appena sbarcati ci si può andare anche a piedi. Si prende il lungomare, il Passeig Maritime, e ci si arriva in una mezz'oretta. È bello camminare sul lungomare di Palma. Da una parte c'è il Porto Marina, che è la sede dello Yacht Club Reale. Il re Juan Carlos di Borbone è un appassionato di vela. Alcune delle più belle barche da regata del Mediterraneo sono qua, eh? E dall'altro lato del Passeig Maritime, quello lato collina, diciamo, c'è una serie infinita di negozietti, di bar, di localini interessanti che la notte si animano e c'è da divertirsi. A proposito, c'è un locale fantastico tra le viuzze antiche, dietro il museo della Lonia. Si chiama Abaco, è in calle San Juan 1. Fuori non ci sono insegne vistose, niente neon, solo una targa in ottone e un grande portone in legno con le borchie di ferro. Lo apri ed entri in un'altra epoca. Sei nell'androne di un palazzo nobiliare. La musica barocca ti avvolge. Sulla sinistra c'è una cascata di frutta coloratissima e il bar. E tutti gli arredi, i tappeti, gli arazzi fanno molto grande Spagna. Il periodo del 500-600, quando la Spagna di Carlo V dominava il mondo. L'Abaco è un bar, in effetti, dove bere qualcosa, un cocktail, un buon bicchiere di vino rosso o anche mangiare un gelato. Ma è soprattutto un viaggio nella storia. Nel suo patio interno ci sono delle gabbie con pavoni, altri uccelli coloratissimi, un piccolo giardino. E poi si può salire al piano superiore, dove si visitano le cucine ancora con i camini e le pentole di rame appese alle pareti. È una meraviglia quel locale. Tutte le volte che ci sono tornato mi ha sempre stupito. Parola di Di Maggio, sempre in viaggio. Alla prossima destination.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la Bella Italia, a Cortina per il finale di Olimpiade, trovo a casa Veneto delle ostriche, le ostriche di Chioggia. Allora, Maurizio Varagnolo, tu che sei un biologist, raccontami un po' di queste ostriche.
2: Ma ha premesso che abbiamo dovuto cominciare a farle sulla tragedia del granchio blu che ci ha distrutto gli allevamenti di vongole, però abbiamo anche detto che Chioggia ha una tradizione marinara plurisecolare, quindi non è stato difficile, respirando questa aria, produrre questa ostrica che ha già preso sul territorio nazionale, ha già preso bene.
1: Allora Maurizio, la vostra ostrica, quella che ho assaggiato, è polposa, delicata. Raccontami la sua genesi, come viene seminata, come viene coltivata?
2: Allora, la semina comunque arriva piccolissima dalla Francia, perché per noi produrre la semina costerebbe di più, ma arriva, stiamo parlando di 10.000 ostriche in un chilo, quindi arriva che è proprio piccolissima. E poi noi abbiamo la nostra tecnica con delle buste, diciamo, di protezione, che, alle quali a ciascuna busta è fissato un galleggiante, e loro si muovono, sono legate a una corda, e loro si muovono. Questo permette alle ostriche di strusciarsi e il risultato è un'ostrica con un guscio molto levigato. Infatti all'impatto uno si rende conto subito che c'è qualcosa di diverso dalle ostriche francesi, anche se nell'immaginario collettivo ostriche significa ostriche francese, ma noi stiamo cercando di far conoscere un prodotto che è un'eccellenza italiana, come viene riconosciuto oggi dai ristoranti, da chi la sta utilizzando.
1: Quante ne riuscite a produrre?
2: Allora, diciamo, parliamo di chili, possiamo anche parlare di numeri. Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
1: Io ho assaggiato un'ostrica di Mae. Mae è un'associazione, una cooperativa?
2: Mae è il nome commerciale dell'ostrica. Voi, quando mangiate le ostriche, la quasi totalità è la stessa specie, è sempre la stessa specie, che si chiama, è l'ostrica concava, diciamo, volgarmente. Questi nomi che voi sentite, Mae, è l'ostrica rosa, è l'ostrica Gilardot, sono i nomi commerciali, però l'ostrica è sempre la stessa, cambia la forma, perché in base alla tecnica con la quale viene coltivata cambia la forma, il sapore dipende dall'ambiente, perché ogni laguna e ogni porzione di mare ha una qualità di cibo diverso, una salinità diversa, per cui l'ostrica viene diversa nel sapore. Su questo non è merito nostro, sulla forma è merito nostro, sul sapore quello è merito dell'ambiente. Cioè, diciamo, l'acqua della laguna di Venezia, che è una laguna dalla salinità, dall'ambiente molto equilibrato, un ambiente marino molto equilibrato, come l'ostrica Mae ha un equilibrio iodato di un certo tipo, viene apprezzato un po' da tutta la gamma di assaggiatori, di clienti, diciamo.
1: E come Di Maggio l'assaggio ho molto gradito, grazie Maurizio Varagnolo.
2: Grazie, un complimento da te, per noi è fondamentale, ci gratifichiamo con questo.
1: Grazie ancora, ostrica Mae.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Sometimes I feel like I'm in Barcelona.
2: Quando si sbarca a Barcellona, la cosa da fare subito è andare sulle Ramblas e dal Pala Cruzeros della costa si cammina verso la città, si entra sul grande viale delle Ramblas, sempre pieno di gente, in certi orari sembra una corte dei miracoli, con mimi, giocolieri, intrattenitori, venditori dei gadget più strani. Ai lati delle Ramblas ci sono caffè, ristoranti, dei negozi carini, delle vecchie farmacie. E poi, continuando a salire questa leggera pendenza delle Ramblas, si passa la grande Plaza Catalunya e si prende il passeig de Gràcia, che è una grandissima strada molto elegante, costeggiata da bei palazzi di fine Ottocento, e dopo qualche centinaio di metri si arriva davanti ad una palazzina di 5 piani, strana, ma strana forte, perché sembra uscita da una favola, con la sua facciata colorata e i suoi balconcini a forma di maschere. E Casa Batlló, ma in catalano si legge Batlló, una delle opere dell'architetto Antoni Gaudí, ne avete sentito parlare? E un po' più avanti, sull'altro lato della strada, c'è un'altra delle sue opere più famose, Casa Milà, soprannominata la Pedrera. Una casa che sembra una roccia con le finestre. Bisogna visitarla, magari per un aperitivo al tramonto sul tetto, dove tra i comignoli, che sono molto originali, si vede in lontananza la sagoma della Sagrada Famiglia, la grande basilica che è un po' il simbolo di Barcellona, no? Anche lei opera di quel geniale architetto che fu Gaudí, ed è ancora in costruzione, anche se è stata consacrata dal Papa nel novembre del 2010. A Barcellona ci sono un sacco di cose da vedere, tra un bel po' di escursioni interessanti, come visitare il Parco Güell, sempre progettato da Gaudí, con queste strane opere coloratissime immerse tra cespugli e fiori, oppure salire al monastero di Montserrat. Ma se invece vi piace l'idea di entrare nella vita di una città, cioè assaporarne l'atmosfera, allora bisogna mangiare come i suoi abitanti, provare il tour delle tapas. E infatti dalle Ramblas, sulla destra salendo, ci si infila tra le viuzze del barrio gotico, e lì è una scoperta dopo l'altra, tra piazzette, palazzi importanti. Ci sono centinaia di localini che offrono tapas, cioè stuzzichini, bocadillo, spanini, jamon serrano, il famoso prosciutto spagnolo, bevendo vino o una birra. Lì pulsa il cuore di Barcellona e lì è bello perdersi.
3: Barcellona! Barcellona!
2: Siete stati in viaggio con Di Maggio a Barcellona. Alla prossima!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Nick the Nightfly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia parliamo con la vicepresidente di Confartigianato Veneto, che si chiama Claudia Scarzanella. Avete un progetto molto interessante di far sentire i suoni delle persone che lavorano nel manifatturiero, che creano dei begli oggetti, è così?
2: È così, perché abbiamo noi un po' un problema di disaffezione rispetto all'artigianato da parte dei giovani, e quindi ci siamo detti: usiamo i suoni, che sono un linguaggio universale, non ha filtri, possiamo raggiungere tutti in tutto il mondo e soprattutto creiamo un'emozione. Entriamo dentro le botteghe, ci immaginiamo di essere seduti a fianco all'artigiano nel suo processo di produzione, ma è anche immergersi in quella che è la sua sensibilità, il suo processo creativo, la sua anima, la sua passione, che sono cose immateriali che si sentono solo così si possa davvero capire che cosa significa fare l'artigiano, produrre questi oggetti che poi vanno in tutto il mondo e rappresentano il made in Veneto, il made in Italy. In qualche modo è un trasmettere la propria passione, la propria anima ovunque, e credo che sia un messaggio potentissimo, e che se riusciamo a trasmetterlo, tantissime persone potrebbero avvicinarsi all'artigianato, che è quello di cui noi oggi abbiamo veramente bisogno.
1: La tua esperienza personale, tu Claudia sei un artigiano, quindi iscritta?
2: Sì, io sono un'artigiana, ho una segheria, quindi produciamo legno. È tra l'altro un'attività antica, perché adesso è entrato mio figlio in azienda e è la quinta generazione, e quindi da 5 generazioni noi produciamo legno, e produciamo un legno locale a chilometro zero, perché voglio sottolineare quanto l'artigianato sia attento non solo alla qualità, all'eccellenza, all'unicità del prodotto, un prodotto su misura, ma anche un prodotto sostenibile, un prodotto che viene immaginato e pensato in un territorio, perché i prodotti artigiani si fondono con la tradizione e la cultura di un territorio. E con questo però vogliamo andare nel futuro, perché siamo convinti che grazie all'innovazione, che deve esserci, la tecnologia certamente, ma tutto questo bagaglio che noi abbiamo è davvero prezioso, ed è quello che poi qualifica quelle che sono le persone e di conseguenza anche i prodotti che facciamo.
1: Sounds of Artisans, i suoni delle botteghe artigiane. Grazie Claudia Scarzanella.
2: Grazie a voi.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Michael Jackson.
2: I just can't stop loving you.
0: Anita Baker.
3: Shut

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Andiamo a Londra in nave? No, non si risale il Tamigi. Si sbarca a Dover e in un paio d'ore si arriva nel cuore di Londra per fare una foto davanti a Buckingham Palace e poi davanti al Parlamento. Vuoi non scattare con i soldati di guardia al palazzo della regina, quelli con la divisa rossa e quel colbacco di pelo d'orso nero che stanno impassibili sull'attenti nella garitta? Sarà divertente. Ma Londra è tutta da scoprire, camminando per le vie del centro, curiosando nei negozi, facendo shopping selvaggio nelle boutique di tendenza. E dopo aver sgranocchiato un tipico fish and chips, che poi sono patatine e pesciolini fritti, si prosegue in pullman verso il mitico London Bridge, il ponte di Londra e la torre. Ma se Londra l'hai già vista, che ne dici di andare da Dover a Canterbury, uno dei più antichi centri della cristianità inglese, dove c'è la famosa cattedrale, quella di Assassinio nella cattedrale, che non è un giallo di Agatha Christie, è il dramma teatrale di Eliot sul martirio di Tommaso Becket, l'arcivescovo di Canterbury. E si va a visitare quei luoghi dove per secoli i pellegrini sono arrivati da tutte le parti d'Inghilterra e dell'Europa nordoccidentale. La cattedrale era chiusa in mura medievali ed è un po' cambiata rispetto al 1170, l'anno della morte di Tommaso Becket. È sempre bello passeggiare intorno alla cattedrale di Canterbury, mangiare qualcosa e poi in pullman spostarsi a visitare il castello di Leeds e i suoi giardini. Gli inglesi di giardini se ne intendono e quelli sono proprio uno spettacolo. E poi si ritorna a bordo e si salpa da Dover e dalle sue bianche scogliere. Alla prossima destinazione.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Oggi sbarchiamo da Aqaba, sul Mar Rosso, in Giordania. Sono di maggio, noi arriviamo comodamente dal mare con la costa crociera, mentre Lawrence d'Arabia attraversò il deserto con le truppe cammellate per conquistare di sorpresa la città di Aqaba, prendendola alle spalle, e cacciò gli ottomani vincendo una battaglia passata alla storia. Beh, oggi Aqaba è una città balneare molto viva e colorata, anzi tutto il golfo di Aqaba è zona di spiagge, solo che è divisa da confini. Di fianco ad Aqaba c'è la cittadina israeliana di Eilat e oltre ancora il territorio egiziano c'è la città di Taba, stesso sole e stesso mare. Ma da Aqaba si può andare in escursione a Petra, la mitica città perduta dei Nabatei. Si può trascorrere una giornata indimenticabile facendo trekking tra le colline rocciose che sovrastano Petra. Oppure andare nel deserto a Wadi Rum, dove era di base Lawrence d'Arabia. Un'atmosfera molto romantica. Il deserto ha dei colori incredibili. E a bordo di jeep si raggiungono delle fonti nascoste tra le gole delle montagne di pietra. Sulle rocce si possono vedere incisioni in lingue antichissime e simboli Tuareg, perché da millenni le carovane dirette a Petra si sono accampate da queste parti. E dopo l'escursione con le jeep a Wadi Rum si può riposare sotto una tenda beduina bevendo tè alla menta. Destination. Ma per chi preferisce la sabbia della spiaggia a quella del deserto, Aqaba offre un sacco di divertimento. Ci si può mettere al sole sulla spiaggia super attrezzata di un resort di lusso con tutti i comfort e nuotare con maschera e boccaglio per esplorare la barriera corallina. Ci sono 140 specie diverse di coralli e un sacco di pesci coloratissimi. È il Mar Rosso, baby, uno spettacolo per gli occhi. E dopo Petra o dopo il deserto si rientra a bordo con un bel carico di emozioni e di bei ricordi. Alla prossima destination!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: 20 anni di Forte di Parda, sono con la presidentessa che è Ornella Paderi. Raccontami un po' questi 20 anni.
2: Beh, io non li ho fatti tutti per mia fortuna, perché sennò veramente...
1: Sei troppo giovane.
2: Esatto, sarei troppo giovane per aver fatto tutti i 20 anni. No, beh, sono 20 anni di un'associazione che ha lavorato tanto per la cultura, per il territorio, ha avuto in mano la gestione di questo complesso monumentale da parte della regione e ha dovuto lavorare tanto con i suoi alti, i suoi bassi, e ha cercato di tirare, come si suol dire qui da noi, la carretta. E
1: quindi... Beh, 4 milioni di persone ha tirato.
2: Eh beh sì, in 20 anni, cioè non ci sogniamo che sono cifre grandi per la Valle d'Aosta, per questa piccola Valle d'Aosta, queste sono cifre veramente grandi, sono ancora più grandi per la Bassa Valle, perché questa istituzione culturale si è stata creata nel momento in cui c'era una grande crisi industriale, in una zona industriale che si è riconvertita piano piano a un mercato di tipo diverso, oggi è polivalente, così come è polivalente l'attività del Forte.
1: Beh, non sbagliate mai un'esibizione, nel senso che ogni Expo è veramente diversa dall'altra, completamente diversa, ribaltate le cose e sorprendete sempre.
2: Beh, quello che cerchiamo di fare veramente, l'obiettivo, riuscire a fare dei progetti originali anche nelle cose più piccole, sono sempre studiati e hanno sempre una caratterizzazione fatta per il Forte. Già il Forte è speciale, i suoi locali sono speciali, difficili magari anche, però il nostro obiettivo è sempre: siamo diversi. Non vorrei dire siamo diversi, siamo valdostani.
1: Giusto, Ornella, ma adesso ci sarà sempre da qui in avanti un capolavoro in cappella?
2: No, no, tutti i giorni no, ci sarà un progetto all'anno.
1: Quindi siamo partiti con Caravaggio, e su cosa andiamo al prossimo giro?
2: Boh, questa sarà una sorpresa,
1: sarà
2: magari
1: sempre in salita.
2: Una donna, sarà comunque sempre un capolavoro, e soprattutto quello che ci tengo di questo progetto è che collaboriamo con i grandi musei italiani. Perché condividere le grandi opere che sono nei musei e quindi portarle fuori, secondo me, è il più grosso obiettivo che possano raggiungere, e i grandi musei e quelli piccoli come il nostro, mettere in correlazione l'arte dappertutto a 360 gradi per rendere usufruibile al pubblico.
1: Brava Ornella Paderi, presidente di Forte di Parda.
2: Grazie veramente.
1: Altri 20 anni così.
2: E grazie a voi anche per il vostro 60esimo, un augurio grandissimo.
1: Grazie, infatti. Adesso arriva la torta e la dobbiamo dire.
2: Ce la dividiamo,
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio e oggi sbarchiamo in una delle 7 capitali toccate dalla crociera che in 11 giorni vi fa scoprire 7 nazioni. È uscita Amsterdam, la città dei canali. E allora bisogna scoprirla prendendo un battello e navigando tra i canali più belli, passando per Lanza d'Oro e sotto la casa di Anna Frank. Sono magici i canali di Amsterdam. C'è un'atmosfera di grande tranquillità vedendo la città dall'acqua. Le facciate delle case antiche sono bellissime. Erano le abitazioni di commercianti che portavano le merci a casa in battello. Poi con una carrucola le sollevavano per stivarle nel magazzino sotto il tetto. Sulle strade del centro storico si vedono soprattutto biciclette, gente che pedala costeggiando i canali. Da vedere ad Amsterdam c'è il Palazzo Reale, al centro di Piazza Dam, molto bella, e poi il mercato dei fiori. Sì, soprattutto tulipani, però molto animato da visitare. Ma non si può dire di essere stati in Olanda senza aver visto i mulini a vento, no? E allora bisogna visitare, non lontano da Amsterdam, il villaggio di Zaanse-Schansee, dove le abitazioni sono ancora di legno, dipinto di verde e ci sono molti mulini che si possono vedere da vicino. 100 anni fa in Olanda c'erano 9.000 mulini a vento in attività. Oggi ne sono rimasti in piedi, sì e no, 950. A Zaanse-Schansee il tempo sembra essersi fermato. Passeggiando per le strade puoi sbirciare dentro le finestre delle case perché non usano molto le tende in Olanda. Destination. E per cos'altro è famosa l'Olanda? Per il formaggio Edam. Edam è il nome della cittadina dove lo fabbricano. Da visitare perché ha un bellissimo centro storico con questa famosa Torre del Carillon. E poi ritorno ad Amsterdam e al suo porto. Alla prossima destination.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
2: En La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Oggi si sbarca in un posto proiettato verso il futuro, dove si realizzano le cose più incredibili, dove si costruiscono isole artificiali a forma di palma, dove svetta oggi il grattacielo più alto del mondo, dove si può nuotare coi delfini e poi correre in fuoristrada sulle dune del deserto. C'è un solo posto al mondo così, e si chiama Dubai! È l'emirato più dinamico tra quelli affacciati sul Golfo Persico. Il suo simbolo da una dozzina di anni è il grattacielo a forma di vela Buri Al Arab. Il vecchio centro storico di Dubai è stato restaurato con le case tipiche dotate di questi camini a vento che convogliavano la brezza fresca del mare nelle camere sottostanti. Il creek su cui si è sviluppata la città sembra l'estuario di un fiume, ma in realtà è un'insenatura dove il mare entra per chilometri nella costa. Oggi Dubai è piena di torri modernissime, di hotel di lusso, di immensi centri commerciali, ma lo spettacolo più scintillante rimane il vecchio souk dell'oro. Decine e decine di vetrine di orafi piene di gioielli in oro giallo. Dicono che ce ne sia più lì che a Fort Knox. Anche attraversare il creek sugli Abra, queste caratteristiche barchette in legno, è una piccola avventura. Ma certo non eccitante come sorvolare i grattacieli in elicottero o in idrovolante per poi atterrare al Golf & Yacht Club a bere un tè. Oppure fare un jeep safari nel deserto alle spalle di Dubai, scalando le dune su potentissimi fuoristrada e poi finire l'escursione a sciare sulla pista di sci coperta più grande del mondo quando fuori ci sono 50 gradi all'ombra. Visto che tutto è così straordinario a Dubai, anche lo shopping può essere esagerato. Tradizionale nel souk Madinat Jumeirah, internazionale e assolutamente sfrenato al Dubai Mall e al Mall Mall Emirates, dove c'è tutto da tutto il mondo, di tutte le marche. Un paradiso dove bruciare la carta di credito senza moderazione. Al Dubai Mall c'è anche il gigantesco Aquarium e Underwater Zoo, da 10 milioni di litri d'acqua con 33.000 specie marine. Camminando in un tunnel si passa sul fondo di 36 vasche attraversando tre ambienti marini diversi.
2: Prepare yourself to enter the new millennium.
1: Dal fondo alla cima, per dire di essere stati in alto più di tutti, si può salire fino al 124esimo piano del grattacielo più alto del mondo, il nuovissimo Burj Khalifa. E per chi preferisce l'acqua, all'hotel Atlantis si può nuotare con i delfini e poi divertirsi fra gli scivoli e le piscine di Aqua Venture, il grandissimo parco acquatico. Ah, non dimenticate la protezione solare e magari anche un maglioncino per i passaggi dal gran caldo esterno all'aria condizionata. Alla prossima destinazione, buon viaggio dal Di Maggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
4: Voyage, voyage.
3: Voyage, voyage.

0: Destinazioni da crociera.
1: Carimera, oggi si sbarca ad Atene, anzi al Pireo, che è il grande porto della capitale della Grecia. E da lì si sceglie l'escursione più adatta. Atene è una città moderna con grandi arterie molto trafficate. Se vuoi scoprire l'Atene più intima, devi andare alla Plaka. La Plaka è abitata da circa 7000 anni, è una delle zone più vive della città, con le sue botteghe caratteristiche, i palazzi e le chiese bizantine, i monumenti nascosti dalle piccole stradine. C'è un gran via vai, e non solo di turisti. C'è musica suonata da artisti di strada, spettacoli di burattini, c'è chi scrive il tuo nome su un chicco di riso e tantissimi negozi interessanti, anche di antiquariato. C'è la vecchia università, la Torre dei Venti e l'Agorà, dove pulsava il cuore commerciale, politico e amministrativo dell'antica Atene. Lì si ritrovavano tutti gli uomini per prendere decisioni politiche importanti e per fare affari. Destination. Ma torniamo ai giorni nostri, a passeggiare dalle parti di piazza Monastirachi. Ti senti dentro il cuore della città. Ci sono taverne per assaggiare i piatti caratteristici e poi dei negozietti rimasti agli anni 60 pieni di souvenir di tutti i tipi, alcuni veramente kitsch, ma kitsch forte, altri carini come le riproduzioni certificate dei vasi e delle ceramiche che si trovano al Museo Archeologico Nazionale. Quello è un posto imperdibile di Atene, con i tesori d'arte dell'antica Grecia, da visitare assolutamente. Museo Archeologico Nazionale. Come da visitare è il Partenone, il grande tempio che domina la città di Atene ed è il suo simbolo. Risale al V secolo a.C. ed è di una bellezza unica, davvero emozionante, anche se devi dividere le tue emozioni perché c'è un sacco di gente, sembra la hall di un aeroporto internazionale, senti parlare tutte le lingue. Ma quando sei sotto la loggia delle Cariatidi ti senti sovrastato dalla storia. Perché il Partenone è proprio imponente, è più grande di quanto mi immaginassi. È su una collina di roccia e salirci d'estate con il sole a picco può essere faticoso, ma ne vale la pena. Ci vogliono scarpe comode, mi raccomando ragazze, niente tacchi alti. Comunque per i visitatori a mobilità ridotta c'è un ascensore speciale, perché essere al cospetto della storia è un diritto di tutti ed è veramente emozionante.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Destinazioni da crociera.
1: Ciao, da Di Maggio, sempre in viaggio. Oggi vi parlo di Maiorca, l'isola delle Baleari. Vicino a Palma di Maiorca c'è un posto da provare, il Barbacoa Sonamar. È una tipica hacienda spagnola con i frutteti e le scuderie, solo che in realtà è anche un teatro per 2000 persone che mangiano e assistono ad uno spettacolo di livello internazionale. Molto divertente e coinvolgente, balletti, artisti, giocolieri, ma non solo cose folcloristiche, chiaramente, nacchere e tutto quanto fa Spagna, però anche artisti, cantanti di caratura veramente mondiale. A Palma di Maiorca, oltre ad antichi palazzi e chiese, ci sono dei parchi di divertimento da urlo. Si può andare a passare una mezza giornata a Marineland con il suo acquario tropicale, oppure al Western Water Park, in mezzo a piscine, scivoli e con gli spettacoli di cowboys. Molto divertente. Ma se a Palma di Maiorca si cerca il contatto con la natura e lo sport, si può fare un bel tour in bicicletta. Oppure salire su un catamarano e starsene in mare tutto il giorno a prendere il sole, gettando l'ancora in qualche caletta deserta per fare il bagno. E poi, per quelli che vogliono vedere non le coste e le spiagge, ma l'interno dell'isola di Maiorca, c'è da visitare il paese di Valldemossa, in collina, a una ventina di chilometri da Palma. Un posto molto bello, circondato da ulivi con una certosa passata alla storia, perché nell'Ottocento una delle celle del convento ospitò per diverse settimane Frédéric Chopin, musicista, e la sua compagna George Sand, che scrisse un libro, appunto, Un inverno a Maiorca. È un bel paesino, Valldemossa. C'è da vedere anche il palazzo del re Sancho prima di arrivare al Son Marroig, l'antica residenza dell'arciduca Luis Salvador d'Austria, da dove si domina la costa nord dell'isola. Un panorama pazzesco da lì. Bello, proprio bello. Ci risentiamo alla prossima destinazione.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: è raffinato.
1: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
0: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
1: It's Monte Carlo Nights Club.
0: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
1: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around
0: Monte
1: the world.
0: Carlo Nights Club.
1: Ogni venerdì.
0: Dalle 22.
1: On radio. Monte Carlo.
2: Yeah.
1: Nice one.
0: Monte Carlo Nights Club.
3: Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: viaggio con Di Maggio.
1: Oggi parliamo di Singapore, la città-stato che si trova sulla punta della penisola malese. Singapore è fatta di diverse isole e isolette grandi tutte insieme come tre volte l'isola d'Elba. Su 735 chilometri quadrati sono concentrati 6 milioni di abitanti. Singapore è diventata indipendente nel 1963, prima faceva parte del Commonwealth e da allora ha cominciato una crescita economica inarrestabile, diventando una città-stato ricchissima e magnifica, dove i grattacieli avveniristici dei quartieri finanziari dominano dall'alto i templi centenari di Chinatown e lungo il Singapore River si vedono ancora le vecchie facciate di epoca coloniale e a Little India resistono nel tempo i mercatini tradizionali. Uno dei progetti che caratterizzano la skyline di Singapore risale a una decina di anni fa, è il Marina Bay Sands, tre grattacieli che sorreggono lo Sky Park a forma di nave con la piscina a sfioramento, l'Infinity Pool lunga 150 metri, sospesa al 57° piano, cioè a 200 metri da terra. Da là sopra si vede bene la città, la City in Nature. La foresta tropicale affiora in alcune parti del tessuto urbano. Camminando per le vie di Singapore ci si imbatte spesso in parchi e riserve naturali che sono aree di relax e biodiversità nel cuore stesso della città. E ai piedi del Marina Bay Sands, i Gardens by the Bay è uno degli esempi di come il verde in città possa diventare uno spettacolo con grandi strutture futuristiche a forma di funghi giganteschi che sono in pratica delle serre verticali per piante e fiori e di notte si illuminano in modo spettacolare. E poi si va al mercato a vedere i prodotti che finiscono sulle tavole degli abitanti. La cucina singaporiana eredita la base dalla tradizione malese, ma accoglie i suggerimenti cinesi, indiani, arabi, britannici anche. Il risultato è una gastronomia unica, dove convivono varie tecniche di cottura, ingredienti diversissimi e spezie di tutti i tipi. Gli Hawker Centers sono mercati alimentari coperti, nati negli anni 60 e 70, e sono il cuore pulsante della vita sociale singaporiana, posti dove la popolazione locale si ritrova ogni giorno a fare la spesa. E sono il posto giusto dove assaggiare piatti della tradizione, come il laksa o il char kway teow. Per capire Singapore bisogna frequentare quegli spazi, assaggiare un piatto popolare come Lionese Chicken Rice, che è riso aromatizzato allo zenzero e aglio, accompagnato da pollo in brodo, e avventurarsi tra i vari stand specializzati dove assaggiare la razza alla griglia, per esempio, o il lor mee, che è un piatto di tagliatelle spesse condite con salsa speziata. E buon appetito!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
1: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, eccomi tra i panorami delle colline del Prosecco, che sono patrimonio UNESCO. Ma i bei panorami non si inventano. Qui c'è stato un intervento umano ben oculato, vero Alberto Stocco?
2: Proprio così, Maurizio. Buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Siamo qui nel cuore delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiana e siamo proprio a Ca del Poggio. E come potrete notare da qua davanti, che consideriamo una terrazza naturale all'interno di questo meraviglioso territorio, abbiamo proprio una vista su quello che è stato anche un po' il cambiamento che ci ha portato ad essere patrimonio dell'umanità. Qui davanti abbiamo avuto sempre delle culture che sono state strapiantate per portare una nuova cultura, cioè più incrementare questa nuova cultura dell'uva glera che ci ha permesso di avere il prosecco, che ha fatto sì che questo ambiente dal punto di vista idrogeologico e dal punto di vista naturalistico sia stato rispettato ma allo stesso tempo sanato, nel senso che è stato mantenuto tutta la parte boschiva senza essere tolta, anzi è stata proprio mantenuta e protetta, ma allo stesso tempo abbiamo fatto sì che il territorio sia stato messo a punto dal punto di vista geologico e idrologico, quindi facendo sì che tutto fosse messo nel miglior modo possibile per diventare oggi patrimonio dell'umanità.
1: C'è l'intervento umano, si vede l'antropizzazione dai villaggi, dalle chiese, dalle case, non ci sono capannoni, quel bianco accecante dei brutti capannoni industriali che in altre zone d'Italia purtroppo si nota.
2: No, in questa zona naturalmente no, proprio qui davanti non ce n'è neanche uno, e diciamo che le zone industriali sono state ben geolocalizzate all'uscita delle autostrade in zone diverse che non hanno invaso un territorio meraviglioso.
1: Bene, è veramente un esempio di paesaggio conservato, vi meritate il titolo di colline dell'UNESCO assolutamente.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie di essere passati a trovarci, ma soprattutto vi aspettiamo tutti sulle colline del Prosecco.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage, voyage.

Yeshua. Jaddy. Jaddy.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Lo so, come Venezia non c'è nessun'altra città, ma una che si avvicina abbastanza è Stoccolma, la capitale della Svezia. Stoccolma si allunga su 14 isole collegate da 40 ponti, tra il lago Mälaren e il Mar Baltico. E il modo migliore di visitare questa capitale è in battello. Circolando tra i canali si vedono i parchi, i palazzi, le piazze alberate, i cortili, i laghetti. È una bellissima città di 800.000 abitanti, ma con i sobborghi la grande Stoccolma arriva a 2 milioni di persone. Il suo cuore antico è Gamla Stan, la parte medievale, da visitare assolutamente. Però la piazza più bella della città è Stortorget, che è ricordata per un episodio mica tanto edificante. Un bagno di sangue. Poi da vedere c'è il Castello Reale, che ha più di 600 stanze, che fu la residenza della regina Cristina della sua corte, ma oggi la famiglia reale non ci abita più. Però c'è sempre il cambio della guardia, che è un bello spettacolo. E poi il municipio di Stoccolma, dipinto di rosso, che è il luogo dove ogni anno si svolge la cerimonia dei premi Nobel. Nella sala d'oro c'è un mosaico enorme, composto da 19 milioni di tessere colorate. Però il museo più visitato di Stoccolma è il Vasa, a Djurgården, l'isola che una volta era la riserva di caccia reale e ora è un parco urbano bellissimo. Il Vasa era una nave da battaglia, un galeone possente che affondò proprio il giorno del varo ufficiale nel 1628, nella baia di Stoccolma, a poche miglia da riva. E a distanza di secoli, gli svedesi, a partire dagli anni 60, hanno recuperato il vascello intatto dal fondo del mare, l'hanno restaurato con cura e gli hanno costruito un museo su misura, da visitare assolutamente. Si può vedere il galeone in ogni minimo dettaglio, girandogli attorno a tutti i livelli. Spettacolare! Come spettacolare l'esperienza che si può fare all'Ice Bar, il primo e l'originale nell'interrato del Nordic Sea Hotel. Una delle escursioni costa prevede la tappa all'Ice Bar, dove tutti gli arredi interni sono fatti di puro ghiaccio proveniente dalla sorgente del fiume Torn nel nord della Svezia. E la temperatura nell'Ice Bar è di 5 gradi sotto zero e quindi durante la visita ti danno un mantello e dei guanti. Bere vodka svedese Absolut in un bicchiere di ghiaccio è un'esperienza che non si dimentica. Parola di Di Maggio, sempre in viaggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Oggi si va alla scoperta di Tallinn, che è una delle tappe delle crociere estive in Nord Europa. Tallinn si affaccia sul Mar Baltico, è la capitale dell'Estonia dal 1991, dopo aver ottenuto l'indipendenza dal governo sovietico. A un tempo era conosciuta con il nome di Reval. È una bella città ricca di storia. E per ammirare il centro di Tallinn basta una bella passeggiata. La città vecchia è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E il punto di riferimento sono le fortificazioni di Toompea, la città alta. Sotto la roccaforte c'è la piazza del municipio. Ah, il municipio di Tallinn è l'edificio civile gotico più antico del Baltico. Ha una bella torre snella e devi guardare in cima. C'è una banderuola in ferro, si chiama il Vana Tomas, il vecchio Tommaso, e raffigura un soldato che, secondo la leggenda, avviserebbe la popolazione in caso di attacco dal mare. Tallinn si trova a 80 km in linea d'aria da Helsinki e durante le notti d'estate non diventa mai buio. Sono le notti bianche del Baltico, come a San Pietroburgo. Ed è famosa per la sua vita culturale. Durante l'estate ci sono moltissimi spettacoli teatrali all'aperto e poi c'è un festival musicale conosciuto in tutto il mondo. E un sacco di librerie dove si può prendere un caffè o un tè mangiando una fetta di torta e poi moltissime gallerie d'arte. Ho rischiato anch'io di comprare un piccolo quadro di fine 800 che mi piaceva moltissimo e che era abbordabile. Meno male che mi sono informato sulla dogana. È un po' complicato esportare opere d'arte antiche. E infatti ricordo che mi hanno controllato per benino. Ma ci sono belle cose da comprare. L'artigianato estone è interessante e prima di risalire a bordo si può curiosare in un mercatino, il centro arti e mestieri di Santa Caterina, dove si possono trovare stoffe ricamate, tappeti, arazzi multicolori, pelletteria bella e poi gioielli caratteristici come bracciali e ciondoli in argento e ambra. Ah, ma attenzione che oggi l'ambra può essere riprodotta alla perfezione con la plastica e bisogna intendersene un po' per comprare. Oh, viaggiatore avvisato, mezzo salvato. Da Di Maggio sempre in viaggio, bye bye.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Il viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia, eccomi a Cortina per gli scampoli finali delle Olimpiadi e ho occasione di sentire dei suoni degli artigiani, perché l'idea di un film lanciato da Confartigianato Veneto era quella di raccogliere i suoni delle botteghe artigiane, vedendo gli artigiani al lavoro ma non facendoli parlare, perché i suoni sono un linguaggio internazionale, non c'è bisogno di doppiarli o di mettere dei sottotitoli. Fammi vedere che cosa crei e come lo crei. E il regista di tutto questo è Alessandro. Alessandro, scusami.
2: Carlozzo.
1: Devo dire che l'hai girato in fretta, mi hanno detto, ma girato bene, c'è una bella fotografia.
2: Grazie mille, ti ringrazio molto.
1: E cosa ne sarà di questi 7 video sui suoni degli artigiani?
2: Allora, innanzitutto, dal mio punto di vista, io spero che questo sia un progetto, visto che siamo in una cantina qua dentro, più o meno, sia come il vino buono, no? Che più invecchia più diventa buono. Quindi io ho fondamentalmente un imprinting da documentarista, quindi sono nato un po' con di documentari vecchi, quasi etnografici, Giuseppe Taffarel, Enzo De Martino, quindi sono molto legato a quel mondo là e quindi mi ha sempre affascinato il fatto di riprendere, di fissare sul nastro, nel loro caso, sul nostro nel digitale, e diciamo questo spaccato di realtà e poi rivederlo a distanza di anni, perché in realtà questi poi sono lavori che mutano, si modificano, quindi credo che questo sia una memoria che poi diventa collettiva, perché questa poi memoria collettiva secondo me consente di andare in un futuro buono, e l'artigiano secondo me ha un po' questa chiave e sotto un certo aspetto anche questo tipo di sacralità, e quindi lo prendo così, quasi come una forma d'archivio che poi un tempo, tra 100 anni, la cosa che a me mi emoziona di più è pensare che è quello che io poi ho provato a guardare i documentari degli anni 50 di Giuseppe Taffarello, oppure le spedizioni che faceva Enzo De Martino in Basilicata, no? A raccontare
1: in bianco e nero, pazzesco,
2: sude magia. Cito anche Florestano Vancini, che ha fatto i documentari sul Delta, no? Prendiamo quell'esempio là, il Delta una volta era da bonificare e noi abbiamo delle riprese in cui era da bonificare, adesso abbiamo un documentario degli anni 70 dove ti fa capire i problemi che hanno avuto la bonifica, che ha causato la bonifica, e adesso vediamo cos'altro ci lascerà l'archivio. Io lo trovo molto interessante questa cosa qua, e quindi auspico che sia un archivio proprio per le nuove generazioni, cioè che possano vedere quello che eravamo per andare in un futuro, non dico migliore perché non ho la pretesa di dire questo, però in un futuro più lineare, no? Perché se non sappiamo da dove arriviamo dal passato, la linearità si perde e si rischia di inciampare su se stessi.
1: Bene, grazie a Alessandro Carlozzo, Sounds of Artisans. Grazie Alessandro.
2: Grazie, ciao. Grazie mille.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Stai ascoltando Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, un caffè.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio e oggi arriviamo a Marmaris, che è una cittadina balneare della Turchia affacciata su una baia incantevole, tutta da esplorare. Qui il mare Egeo è di un blu turchese, l'acqua è davvero invitante. Ma ci sono posti bellissimi anche all'interno da visitare. Per esempio, si può arrivare in bus fino al villaggio di Dalian, sulle rive del fiume che si chiama nello stesso modo. Lì si sale su delle barche a motore e si comincia a navigare tra i canali del delta in un labirinto di canneti fino all'antica Kaunos e alle famose tombe scavate nella roccia che si vedono navigando. Erano tombe di re. Poi si sbarca e c'è da salire a piedi un quarto d'ora, non di più, per raggiungere le rovine. Nel 4000 a.C. Kaunos era una città ricchissima, che aveva un suo porto. E poi, quando il porto cominciò a sprofondare nel terreno sabbioso, anche la città perse di importanza. Rimangono il teatro e diversi edifici romani importanti. In barca si rientra verso la costa, verso Dalian, navigando tra isolotti e canneti, per andare a mangiare pesce in un ristorante tipico. Ma per quelli che preferiscono il mare alla storia, c'è anche la possibilità di andare ad esplorare in barca la costa. Dal molo di Marmaris si parte in motoscafo per vedere dal mare le calette e le baie più belle. E si arriva ad una grotta naturale che in passato venne utilizzata come nascondiglio dai pirati, la Grotta del Fosforo. E poi, non vuoi fare un tuffo in quel bel mare invitante? E per fare il bagno si va nella Baia dell'Acquario, famosa per le sue acque trasparenti. Al ritorno verso il porto, per risalire sulla nave, dalla barca si possono vedere le bellissime baie di Turunk Ekmeler. Ma questa è un'escursione che è meglio fare se non si soffre il mare, perché se è un po' agitato, allora meglio scegliere di andare sul fiume. Comunque, sempre portarsi dietro, oltre al costume da bagno, una protezione solare, un cappello e un asciugamano. È un consiglio del Di Maggio sempre in viaggio. Alla prossima!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night, all night long. Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi

0: Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Destinazioni da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio. Oggi facciamo un quiz. Qual è la capitale degli Emirati Arabi Uniti? Abu Dhabi! Abu Dhabi, che oggi ha dei grattacieli che sembra New York, ma nel 1800, quando fu fondata, era solo un villaggio. E allora bisogna visitare l'Heritage Village per capire come viveva la gente del deserto prima della scoperta del petrolio. Adesso è tutto cambiato. Centri commerciali immensi come il Marina Mall, un paradiso dello shopping, e poi hotel lussuosissimi, complessi residenziali ultra design. Oggi Abu Dhabi è la Manhattan del Golfo Persico. Ma ci sono cose che non cambiano, come la passione per la falconeria. Quella è una passione che si tramanda di padre in figlio. Avere il falco più bello e più abile a cacciare è una questione d'orgoglio per gli abitanti di Abu Dhabi. E si possono vedere da vicino questi rapaci e tenerli sul braccio visitando l'ospedale dei falchi, il museo. Molto interessante. L'emirato di Abu Dhabi deve la sua grandezza allo sceicco Al-Zayed, che è stato molto amato dal suo popolo e ha messo il suo paese e il resto degli emirati sulla strada del futuro, usando bene i soldi che arrivavano dal petrolio. Una grande moschea bianca è l'icona di Abu Dhabi ed è intitolata allo sceicco Al-Zayed. Lì c'è la sua tomba. C'è molta cultura ad Abu Dhabi. Ci sono dei grandi progetti che in futuro porteranno qui le succursali del museo Guggenheim e del Louvre. Ma per quelli che hanno una fede tutta rossa e rombante nel cuore, Abu Dhabi è soprattutto la sede di un gran premio di Formula 1 e una visita al fantastico circuito di Yas Marina ci vuole proprio. E poi è d'obbligo per i tifosi del cavallino rampante visitare il parco Ferrari World, una vera celebrazione per la casa di Maranello e per il marchio Ferrari. Ci sono attrazioni fantastiche come la G-Force, e poi puoi entrare in un motore V12, vedere una collezione infinita di auto Ferrari, essere nei box al pit stop, insomma una grande esperienza multisensoriale tutta Ferrari. Si mangiano anche specialità italiane lì, c'è di che sentirsi orgogliosi di essere italiani. Ah, una dritta per tutti: in giro per le visite portati sempre un maglioncino leggero, perché si passa dal gran caldo dell'esterno al freddo polare dei posti dove tirano al massimo l'aria condizionata. Passeggero avvisato, mezzo salvato, no? Alla prossima.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
2: Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.

0: Carlo.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: le mettete queste uova?
1: A fre, vai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Il viaggio con Di Maggio.
3: In viaggio con Di Maggio per la bella Italia è come a Cortina per gli scampoli finali delle Olimpiadi e ho occasione di sentire dei suoni degli artigiani, perché l'idea di un film lanciato da Confartigianato Veneto era quella di raccogliere i suoni delle botteghe artigiane, vedendo gli artigiani al lavoro, ma non facendoli parlare, perché i suoni sono un linguaggio internazionale, non c'è bisogno di doppiarli o di mettere dei sottotitoli. Fammi vedere che cosa crei e come lo crei. E il regista di tutto questo è Alessandro. Alessandro, scusami.
4: Carlozzo.
3: Devo dire che l'hai girato in fretta, mi hanno detto, ma girato bene, c'è una bella fotografia.